Ajax to bring

Don't give me your problems!

0: saluto delle radio. Andiamo col saluto delle radio, sì. Ricordiamo Radio Mare Italia e le altre radio le leggiamo con la signora Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Ed è il momento di Marco Roma, sentiamo cosa ci dice.
1: Tanti auguri a Beyoncé, la cantante. Tanti auguri a Luigi Cadorna. Buon compleanno a voi due da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno. Sulla spiaggia ci ho camminato tante volte. Sulla spiaggia ti ho portato mano nella mano, guardandoti negli occhi, e mi sono innamorato follemente di te. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora vediamo se Marco Roma è in linea.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Eccola qui.
2: WhatsApp. Riduci fine. Voce non attiva.
0: Dovrebbe esserci. E invece non c'è. Dorme.
3: Buongiorno.
0: Ah, pensavo che dormissi.
3: No, no, sono qui, sono qui.
0: Siamo arrivati già ancora? No.
3: Manca due minuti forse. Quasi, quasi.
0: Allora, quasi. Buongiorno, oggi è venerdì 4 buongiorno. Settembre. 4 settembre.
3: 20 gradi.
0: Ah, beh, allora è fresco.
3: Sì, sì, sì, è leggermente abbassata un po'.
0: Beh, no, noi qui abbiamo 24 gradi, quindi più caldo.
3: Oggi sì,
0: ne,
3: sì.
0: Ne prevede 35, quindi insomma. Allora.
3: Sì, sì, sì, pure qua, ancora estate, insomma.
0: Diciamo che ancora si può andare al mare oggi.
3: Sì, sì, vabbè, io sono stato, questi giorni qua è bello, è bello, bello perché c'è poca gente, pochissima al mare. Sembra che finiscono tutti comunque il 31 agosto. Come a settembre sarà una cosa psicologica, pensano che è tutto finito, invece.
0: Eppure secondo le classifiche sembra che settembre è stato rivalutato. Allora,
3: sì.
0: Buongiorno, oggi siamo a Pontinia, è venerdì. Buongiorno. A Pontinia
3: sì.
0: Abbiamo
3: questa piccola città.
0: I nostri masnadieri, ovvero Eleonora e Damiano, dormono?
3: Sì, sì, perché ieri stava, diciamo, male lui. Fatto della schiena.
0: Sto disco, sternia, sta schiena che fa
3: ammazza.
0: Male. E allora, sì, quindi, sì, vabbè, li sveglieremo magari alle 7 per i saluti del venerdì.
3: Sì, sì, sì, nemmeno al lavoro va più lui da una settimana, quindi...
0: Si sta riposando. E allora dedichiamo loro un brano. Intanto ricordiamo, abbiamo già il nuovo per mercoledì prossimo.
3: Allora è un punto interrogativo. Ancora.
0: Allora, quando è punto interrogativo non possiamo dirlo.
3: Sì. E ieri, fino a ieri, cioè, fino all'altro giorno sì, ma ieri non sappiamo ancora. Però speriamo entro oggi, lo so. Ecco. Almeno entro lunedì.
0: Intanto stamattina alle 6 e 2-3 minuti manderemo l'intervista di mercoledì sera con Patrizia Pellegrino, che è stata simpaticissima, è stata molto dolce, quindi la manderemo stamattina a tutte le radio che se la sono persa mercoledì sera.
3: Ieri era ospite al concerto di Sal Da Vinci, ieri sera, fino a stanotte, insomma. Ma penso che sarà ritornata da poco, penso, a casa. Da qualche ora.
0: Ho capito, quindi non la possiamo chiamare a quest'ora.
3: No, purtroppo no. L'ho sentita, però sì. Fino a ieri l'ho sentita. Sì, sì.
0: Bene. Allora, vediamo un po'. Stamattina intanto facciamo i saluti. Sono le
2: 4:44, 18 secondi.
0: Sono 4:44, l'ora quintupla. Rischiamo di prenderla. Vediamo se riusciamo a prenderla questa ora quintupla, che non succede quasi mai. Allora
2: 4:44 e 31 secondi.
0: 4:31.
2: 4:44 e 34 secondi.
0: 34 secondi, mancano 10, vediamo, ce la facciamo.
2: 4:44 e 38 secondi.
0: 38.
2: 4:44 e 41 secondi. Pulsante. 4:44 e 44 secondi.
0: Abbiamo preso l'ora quintupla dopo tanto tempo.
3: Bello.
0: Oh. ATM, Trenor, Bimeas, le ricercatrici volontarie della Croce, Mica Caserta, la signora Celeste che si avvia dalle 4:30 in punto. E poi abbiamo Abbiamo Ernesto, il nostro caro Ernesto, Dennis che sicuramente ci sarà anche dopo, e niente, dopo salutiamo anche il nostro amico Francesco che ci dà una mano, ci guida dal di sopra perché non c'è più e per il suo dovere ce l'ha segnato Simona, salutiamo anche lei. E poi qual è la difficoltà di oggi per vincere qualcosa da Marco?
3: Allora, ho provato, cioè, anche se sei preparatissimo, ho provato per metterti molto in difficoltà oggi.
0: Ah, no. Proprio venerdì.
3: Sì.
0: Poi non ci dormo fino a lunedì.
3: Facciamo che non te lo dico e metti un altro brano allora. No, non vale perché dopo ti informi, dopo ne è una mattinata, no. No, stamattina.
0: A me basterebbe solo che prendo il telefono e mi informo, però non c'è bisogno di aspettare. Allora vai.
3: Allora, calma e sangue freddo.
0: Calma e sangue freddo. Dovrei saperlo.
3: Ma io lo so che tu lo sai.
0: Però sono quelle cose che sono in punta alla lingua.
3: Sì. So che è un po' difficile ricordarsi.
0: Sì, perché è un po' di anni fa che la calma e sangue.
3: Sì. Un po' di anni fa, sì.
0: Lo sai che lo so, ma non lo. Come dire? Lo so, ma non lo dico.
3: Lo sai allora.
0: Cioè lo so, ma è in punta della lingua. Se lo scrivo mi ricordo che è lui. Perché
3: ah, sì?
0: No, calma. Ah, Derisio.
3: Sei un genio.
0: No, è che c'è. No, assolutamente. Mi è andata. Sai però che mi ricordo Derisio, però il nome.
3: No, voglio anche il nome.
0: Hai visto? Francesco, no.
3: No.
0: Damiano, no.
3: No. Mentre te lo ricordi, allora lui è stato tormentone del 2004 l'estate al Festival Bar. Questa canzone. Poi comunque ha fatto Sanremo.
0: Ma sì, quello sì, ha fatto tante cose.
3: È in attività regolare, tranquillo, è giovane, ha 48 anni. Fai i suoi concerti sempre.
0: Dennis Derisio, no. Derisio. Me lo sono ricordato il Derisio, però adesso non ricordo.
3: Come hai fatto? Non lo so.
0: Mi è venuto.
3: È difficile.
0: Quello sì, in parte.
3: Io sinceramente non me lo sarei ricordato. Per me sarebbe stato impossibile questo. Anche perché non l'ho seguito, non l'ho ascoltato, niente. Mi ricordo solo questa canzone qua, ma
0: solo questa. Dennis Derisio, no.
3: È la prima lettera?
0: Sì.
3: L di Livorno.
0: Ah, Luca Derisio?
3: Bravissimo.
0: Mancava il quid,
3: Vabbè, allora. Vasto, 18 giugno 78, 48 anni.
0: 18 giugno.
3: Sì.
0: Luca Derisio, calma e sangue freddo. Allora noi ci sentiamo alle 7:10.
3: Poi. A dopo, va bene.
0: Va bene, a dopo. Ciao, a dopo.
3: A dopo, ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, Radio Voce del Deserto e di Disabili International Radio, ancora una volta oggi il nostro programma di questa mattina, che inizia più o meno intorno alle 10:07, 10:10 all'incirca, il ballo di Beppe. Questa mattina balliamo in modo figurato col signor Gabriele Cadelli. Eccoci, buongiorno signor Gabriele, come va? Tutto bene?
2: Buongiorno, sì, tutto bene. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori di RVD.
1: Bene, mi sa che lei potrebbe venire a fare con noi la trasmissione ogni mattina, vabbè, sarebbe una bella cosa. Intanto, signor Gabriele, lei si occupa, conosce molto bene l'AISM, intanto perché è un volontario e poi perché è un referente della provincia di Brescia. Ci vuole parlare di come ha avuto questo incontro con l'AISM?
2: Beh, il mio incontro è iniziato 25 anni fa. Sono nella sezione provinciale di Pordenone, perché abito a Pordenone. Mi è stato però assegnato l'incarico di seguire la sezione AISM di Brescia in un momento di transizione, e quindi sono ben 25 anni che collaboro con l'associazione per riuscire a dare aiuto e rispondere ai bisogni delle persone con sclerosi multipla, neuromielite ottica e patologie correlate.
1: Ecco, sono tante le persone che sono da voi sorvegliate per questa malattia?
2: Beh, della provincia di Brescia sono 3.000 circa i casi di sclerosi multipla presenti. Si tenga presente che poi c'è un rapporto di incidenza: su 3 casi, 2 sono donne e un uomo. Quindi l'incidenza ancora, il motivi e il perché poi colpisca più le donne che gli uomini, ancora questo non è evidente. Si può pensare a problemi legati a fattori ormonali, ma non è ancora stato individuato, come non è stata individuata ancora quali sono, cioè conosciamo il meccanismo, ma le cause che il nostro sistema immunitario arrivi a compromettere e a arrecare danni al sistema nervoso centrale ancora è da definire e da trovare la giusta causa.
1: Quali sono i campanelli d'allarme per cui una persona deve subito pensare a voi? E quindi anche questa mattina noi siamo qui anche per diffondere tramite la radio quelle che sono appunto le problematiche dell'AISM.
2: Beh, la sclerosi multipla è una patologia legata al nostro sistema nervoso centrale e quindi i sintomi ne conosciamo almeno 30 circa e possono essere di tipo motorio piuttosto che legati a problemi di visivi e un senso di stanchezza, di fatica. Diciamo che questi sono quelli più conosciuti e frequenti, però ripeto, ce ne sono tanti e ogni diagnosi ha la sua specificità e quindi non c'è, ci sono mille facce della sclerosi multipla e nessuna diagnosi è uguale all'altra. Qui deve essere bravo il neurologo, che è lo specialista di riferimento per questa patologia, a trovare la giusta cura, come un sarto, cucire addosso a ciascuno la giusta terapia.
1: Ecco, 25 anni ha detto che lei è in questo campo ormai, e si ricorda 25 anni fa e oggi le differenze che c'erano e che ci sono adesso nella malattia?
2: Beh, certo, 25 anni fa quando ho iniziato a collaborare e portare il mio contributo, non c'erano farmaci che potevano curare. Ancora adesso non c'è un farmaco che porta alla cura definitiva, però ne abbiamo a disposizione 19 che possono portare ad avere una qualità di vita soddisfacente. Quindi se 25 anni fa potevamo pensare che su 10 persone 7 potevano vedere arrivare una grave, non sempre, ma una grave disabilità, oggi il fattore si è invertito e quindi su 10 persone 3 possono vedere arrivare una grave disabilità.
1: Quindi diciamo è il contrario praticamente adesso.
2: Esatto, e questo grazie alla ricerca scientifica e appunto alla la possibilità di avere dei farmaci a disposizione che rallentano il decorso di questa malattia che è progressiva e cronica, e quindi il suo rallentamento e perciò le possibili ricadute vengono rallentate e prolungate, e perciò adesso le persone raramente vedono arrivare una grave disabilità.
1: Ecco, come si può aiutare la ricerca? Penso che sia una domanda un po' banale che faccio, però è giustamente farla.
2: Beh, la ricerca in questi anni ha fatto passi importanti, la si può aiutare finanziandola. Noi come associazione siamo tra i principali finanziatori e sostenitori della ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, con la nostra fondazione che ha avuto fino al 2012, la nostra presidente onoraria era il premio Nobel Rita Levi Montalcini. Sì, e quindi è una fondazione che si impegna in una ricerca rigorosa e quindi con mette a disposizione delle borse di studio, dei fondi per i suoi ricercatori, e quindi io confido e spero proprio di poter arrivare a trovare la cura definitiva per la lotta appunto alla sclerosi multipla.
1: Bene, io la ringrazio, signor Gabriele, è stato veramente interessante parlare con lei questa mattina e speriamo di sentirci presto. Mi pare che sia semplice, se qualcuno volesse fare qualche donazione è abbastanza semplice andare sul sito www.aism.it, credo, o mi dica lei se ho sbagliato, o comunque ci sono anche le possibilità del 5 per 1000, credo, dell'8.
2: Esatto, per sostenere la nostra fondazione il 5 per 1000 è un mezzo utilissimo e importante, quindi sottoscrivete il 5 per 1000 alla nostra fondazione. Se andate sul sito aism.it, come ben lei ha detto, sì, trovate tutte le indicazioni. E ovviamente noi siamo presenti su tutto il territorio nazionale. A Brescia ci siamo in via Strada Antica Mantovana 112 Brescia, con una nostra sezione, bella e che offre tanti servizi, da attività diciamo di benessere, sì, e anche riabilitative, a sportello e informazioni per le persone che hanno bisogno di conoscere, di sapere qualcosa anche per quanto riguarda la disabilità, o semplicemente avere l'aiuto per un trasporto piuttosto che un supporto psicologico, uh-huh, e tante altre belle cose che trovate anche sul nostro sito della sezione AISM Brescia. Mi piacerebbe concludere con il mio sogno che ho nel cassetto, e che è quello di una nostra collaboratrice alla quale ho rubato questo pensiero, perché io sono, come ho detto, 25 anni, e però mi auguro che si possa realizzare questo sogno, cioè essere il regista di un film, regista come associazione intendo, a me basterebbe fare anche una comparsa di un film. Abbiamo già il titolo: C'era una volta la sclerosi multipla.
1: Bene, come c'era l'America, questa volta c'era una volta la sclerosi multipla. Io la ringrazio ancora, dottor Cadelli, e le auguro una buona giornata e a risentirci a presto. Magari potremo ancora parlare di sclerosi multipla, ma nel senso positivo, che si va sempre diminuendo nei casi.
2: Certo,
1: grazie,
2: certo.
1: Buona giornata, a presto.
2: Grazie per l'invito e per lo spazio concesso.

0: appuntamento di spazi. Max Mollica e Dino Super DJ Mano ai microfoni, Charlie Ballabio e tutto lo staff tecnico attorno in regia, dall'altra parte del vetro anche la redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordo, per partecipare a questo format radiofonico potete scriverci appunto a magillaradioproduction@gmail.com allegando il brano che volete presentare e un breve curriculum artistico. Vi ricordo inoltre che siamo presenti anche sui social, quindi cercate la pagina Spazi, andate col vostro like e noi saremo pronti a fornirvi ogni tipo di informazione, le stesse in pratica che forniamo anche all'interno di questo format radiofonico. Ma bando alle ciance, partiamo subito col programma di oggi. Con noi in diretta telefonica c'è Claudio Trezza.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti quanti i radioascoltatori.
2: Oh, bene Claudio, iniziamo subito con la prima domanda che è quella conoscitiva e i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici vogliono sapere, vogliono conoscerti meglio. Come hai iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica?

0: novità.
1: Oggi con noi qui in Spazi c'è Claudio Trezza. Claudio, hai studiato con tanta abnegazione, tante esperienze, tanti sacrifici, ma poi alla fine hai deciso anche di mettere a disposizione degli altri le tue competenze e quindi ti sei anche dedicato all'insegnamento.
2: Certo, sì, io sono cresciuto insomma con la musica italiana, molto ascoltando molto la musica italiana, i nostri grandi cantautori e anche insomma musica straniera, e poi piano piano dopo aver fatto i miei passi, aver imparato il canto, ho studiato anche violino 2 anni, ho cercato di approfondire la musica studiando sia armonia jazz che armonia classica, e poi naturalmente avendo questo bagaglio culturale musicale mi piace trasferirlo agli altri, molto importante questo soprattutto ai bambini, dare a loro la possibilità di avvicinarsi alla musica con metodi un po' diversi da quelli dell'epoca passata, che comunque danno dei buoni frutti, e questo è molto importante secondo me, soprattutto in questo periodo che stiamo passando, a cercare di sviluppare la cultura, di avvicinare i ragazzi a qualcosa di più alto, insomma, sia la musica ma anche qualsiasi arte, ma naturalmente la musica secondo me è una delle arti più profonde, perché è molto più astratta, però ti entra dentro, è pura vibrazione, diciamo.
3: Allora Claudio, è giunto il momento di parlare di questo singolo Nuovo Spirito, che ha un titolo che mi incuriosisce molto.
2: Certo, allora Nuovo Spirito, già il titolo lo indica, è una canzone che io definisco di rinascita. Un po' la musica per me è sempre una continua rinascita, un continuo cambiamento, una continua evoluzione, e Nuovo Spirito rappresenta un po' la possibilità di uscire da questo guscio che insomma la società spesso ci propone, cioè in una frase dico come un topo le persone si nascondono, no? tra i rifiuti di città cercando avanzi di pubblicità, e le nostre anime sono distrutte, le nostre anime inseguendo novità, quindi diciamo e io invece vorrei che le persone diventassero come cavalli che liberi, no? Spirito libero, no? Anche Spirit è il famoso cartone dove il cavallo rappresenta la libertà, diciamo l'evoluzione verso la vita con la natura e anche la possibilità di elevarsi, no? Infatti in questa canzone poi si spiega come che lo spirito è il fuoco, no? Che va verso l'alto, quindi ci porta verso un'evoluzione, verso una cosa più alta, addirittura possiamo dire anche spirituale, no? E infatti anche nel pezzo dico nel sopranuvole di voci Nuovo Spirito sarai, quindi noi diciamo che noi tutti cerchiamo di fare il meglio, però molto spesso ci sono molte voci, quindi la critica, l'invidia, e noi dobbiamo andare al di là di questo e rinascere, cioè ogni volta continuamente, e trovare quindi questo presente, questo vivere il momento continuamente, che è difficile però ci dobbiamo provare, quindi bere quest'acqua, no? Che in questa canzone ti dice i cavalli liberi con davanti prati, fiumi e boschi ed acqua pura a volontà, che sarebbe la verità, ricercare quindi quest'acqua pura e berla soprattutto.
1: Benissimo, benissimo Claudio. Per gli amici che si fossero sintonizzati con noi soltanto adesso è un po' tardi, anzi è tardissimo perché siamo addirittura d'arrivo, oggi con noi c'è stato Claudio Trezza, ci ha tenuto compagnia raccontandoci un po' della sua vita, la sua vita artistica prevalentemente, ci ha fatto piacere averlo con noi e non possiamo far altro, come facciamo sempre, che lasciare a lui la linea per i suoi saluti finali e la presentazione del brano.
2: Grazie Max, grazie Dino, grazie a tutti gli ascoltatori, vi lascio la possibilità di seguirmi sul mio canale YouTube se volete, dove ci sono le mie canzoni, i miei video, e anche se volete visitare la mia pagina dove di lezioni canto pianoforte di Guidonia Tivoli Roma, potete trovarla su Facebook, e vi lascio adesso all'ascolto del mio brano Nuovo Spirito, spero che vi piaccia, grazie a tutti.
4: Il serpente striscia sulla

0: Diamo il buongiorno alla nostra amica Gina, buongiorno.
1: Buongiorno radioascoltatori, buongiorno Giuseppe, buongiorno amici tutti. Eccomi qui.
0: Ecco.
1: Sei tornata nella mia Puglia.
0: Tornata nella Puglia. E allora, dunque, scegliamo un brano oppure per chiamare il capitano, oppure tu riesci a intrattenere gli ascoltatori il tempo
1: Ma
0: che
1: sì, fai? Nel frattempo che tu provi, io racconto della mia esperienza ad Agropoli.
0: Va bene, allora io ti lascio. Da questo momento c'è il microfono. Da questo momento c'hai il microfono per un'ora e mezza.
1: Vabbè, tu. Ma no, non li annoierei mai i nostri radioascoltatori. Vai. Per così tanto tempo, però insomma è stata una bellissima esperienza e quindi tu chiama pure il capitano che io nel frattempo la racconto. Allora devo salutare la carissima Luisa Cantalupo, organizzatrice di questo meraviglioso premio che si è tenuto ad Agropoli per il secondo anno, la cittadina del Cilento, per chi non conoscesse il luogo, ed è stato un premio che si chiama Voglio dirti grazie, quindi già il tema è tutto da sottolineare, perché è un evento dedicato alla gratitudine in generale, quindi alla vita ad una persona per qualsiasi motivo, qualsiasi tipo di situazione. E la cosa meravigliosa è che è tutto il tema verte intorno all'arte, quindi un ringraziamento, una forma di ringraziamento che ognuno poteva esprimere attraverso la poesia, attraverso
0: Ai ai ai, cosa è successo? È caduta la Gina forse? Però c'è il capitano. Capitano?
2: Buongiorno!
0: C'è caduta Gina, intanto che la...
2: Vabbè, è caduta a mare? Dov'è? A mare?
0: No, è caduta mentre caduta. Parlava. Allora, vediamo
2: se non aveva la gomma che è caduta.
0: No, aspetta, vediamo se cosa è successo. Gina? Ma è caduta. Allora, tu racconta qualcosa, perché come vi ho fatto con Gina faremo con...
2: Io ho fatto la nottata di Capodanno qui.
0: Come hai fatto?
2: Ho aspettato l'alba.
0: Perché hai aspettato
2: Giuseppe,
0: l'alba?
2: Giuseppe, tu dimentichi, il 18 è un appuntamento importantissimo.
0: Ancora siamo al 4 settembre, però aspetta.
2: 4 settembre, ma 35 pagine di dossier, chi le fa? Io minaccio le segretarie, gli onorevoli sottosegretari, è tutto made in captain. Comunque oggi abbiamo finito, assa fame.
0: Ecco, allora aspetta che riportiamo in linea Gina.
2: Gina Lollobrigida,
0: eccoci un attimo, che è caduta la linea tua stavolta. No, assolutamente, solamente 2 secondi. Ti sei persa per 2 secondi, poi ti sei ripresa. No. Allora, ritorniamo. A beneficio anche del capitano, diciamo cosa hai fatto in questi giorni. Un attimo che ti collego. Eccola qua.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qua.
2: Buongiorno a tutti presenti e non.
1: Buongiorno, capitano. Buongiorno, ben svegliato.
2: Signora, come andiamo?
1: Bene, stavo raccontando del premio d'Agropoli a cui ho partecipato venerdì scorso, motivo per cui non c'ero. Insomma, è stata una grande soddisfazione, perché oltre ad essere un evento bellissimo, come dicevo, dedicato alla gratitudine, è stato realizzato su questo meraviglioso porto di Agropoli, un porto grande, su questa piazza chiamata proprio dedicata ai caduti del mare, quindi il mio brano Figlio della Buona Stella ha trovato una location molto suggestiva. Insomma, è stato tutto veramente molto emozionante, doppiamente emozionante, perché poi ho vinto due primi premi, quello dedicato appunto al canto, alla sezione del canto, quindi per la canzone in senso stretto, e un altro invece per il migliore arrangiamento. un premio speciale dedicato a Curcio, e quindi è stata una soddisfazione enorme. È stata prodotta questa antologia che è stata editata da Il Saggio, che è una rivista che va in distribuzione cartacea anche nelle Mondadori, in tutte le librerie Mondadori, e che insomma contiene tutte le opere che hanno partecipato a questo concorso bellissimo. Tanta partecipazione di pubblico anche dal vivo, insomma è stato emozionante cantare lì e poi insomma ricevere questi due premi. Quindi ho portato in giro la mia musica in un contesto bellissimo dove mi sono sentita molto a mio agio, e quindi bello, bello, bello.
0: Ci avevi promesso un contributo sonoro, non l'hai mandato, vabbè, comunque.
1: Eh sì, non l'ho mandato perché non è stato facile, tra l'altro è stata una serata caldissima, non hai idea, Giuseppe, diciamo, si è fatto in prima serata c'erano 40-42 gradi, ma percepiti si arrivava veramente a 47-46 gradi. È stata una, da questo punto di vista, una serata veramente faticosa, e quindi poi intanto che abbiamo trovato il parcheggio, l'organizzazione della serata, insomma scaletta, tutto il resto, ho detto preferisco raccontarlo, insomma fare una cosa con calma e raccontarlo per bene venerdì prossimo.
0: Ecco.
1: Il brano lo abbiamo ascoltato in anteprima la settimana prima, quindi è stato tutto molto, veramente molto un evento importante. Poi c'erano artisti da tutta Italia, quindi è stato un evento molto ben organizzato. Faccio i miei complimenti, anche i miei saluti a Luisa Cantalupo, la giornalista che ha organizzato, e Radio Pestum, perché tutto questo, diciamo, il mio brano è stato sponsorizzato da Radio Pestum, quindi come vedi, i piccoli passaggi anche delle piccole radio hanno le loro funzioni, forse quelle più importanti, perché insomma mi sono ritrovato in un contesto sicuramente altamente culturale e molto bello.
0: Bene, allora scegliamo un brano o lo sceglie il capitano?
1: Senti, io sono curiosa di ascoltare, perché ho letto solo stamattina, anzi l'ho letto ieri, che c'è un nuovo singolo di Gianna Nannini, siccome a me lei piace molto, volevo ascoltarlo. Dovrebbe chiamarsi Meraviglioso Errore. Guardiamo un po' se riusciamo.
0: No, non era Meraviglioso.
1: Ha scritto, c'è anche un altro brano, sì, Meraviglioso, non so, però insomma questo si chiama così, Meraviglioso Errore.
0: A me sembrava che fosse un album nuovo il brano, però non si chiamasse Meraviglioso Errore.
2: No, l'ho sentito io.
0: La sede del capitano?
2: Sì, sì, in realtà l'hanno già mandato, ma il titolo non me lo ricordo.
1: Sì, dovrebbe essere questo, vediamo un po'.
2: Anche poi deve fare un long, diciamo, puoi fare un long play, come si chiama?
0: Sì,
2: un
0: LP.
2: Un album.
1: Un LP.
0: Secondo me è sbagliato. Io mi ricordo che era un altro. Sì, c'è. E questo qua allora, però io ricordavo che avesse a che fare.
2: Ma non ricordi, se quello dice pure io allungo la mano e tocco l'America. Tu allunghi la mano per toccare. Sei andato mai in America tu?
0: No.
2: Dove sei stato tu?
0: In Inghilterra. Meraviglioso Errore, eccolo qua.
1: Manda, corri.

0: Oh, le vediamo le balene volare lassù, infatti ricordavo
1: bello, bello.
0: C'era questa storia delle balene, infatti mi ricordavo che l'ho sentito questo. Io pensavo che avesse a che fare la balena blu, la balena, invece no, meraviglioso.
1: Meraviglioso errore, bella, bellissimo prezzo. Beh, insomma, Gianna non delude mai, è inutile.
0: Ecco. Il capitano ha visto qualche balena?
2: Giure, le balene a mare, gli squali. Che devo dire, i salgassi, cioè è come vai al supermercato e non trovare l'acqua minerale.
0: Quindi tu l'hai visto? No. Perché quest'anno abbiamo visto supermercati senza acqua,
2: balene, delfini, capodogli, tutto abbiamo visto, tutto, tartarughe giganti però,
0: quelle dove uno ci si può sedere sopra, tartarughe.
2: Vabbè, quelle sono terrestri, io ho visto quelle marine.
0: Ah,
2: ma non rimani a quelle cose terrene, qua andiamo per mare noi.
1: Un uomo di mare, non c'è paragone.
2: Ma infatti che sei stato in Inghilterra, com'è?
1: Come sei stato in Inghilterra? Li vedo anch'io quando vado all'isola Tremiti, capitano.
0: Ma ci sarò stato forse una trentina d'anni fa.
2: Vabbè, ma l'isola Tremiti, parliamoci chiaro, ma quella non è un'isola, è uno scoccio.
1: Eppure il mare è meraviglioso e vado a farmi dei bagni fantastici.
2: No, guarda, allora il mare che cosa c'ha? Allora, come lo vedo io, perché poi ci sono vari tipi di mare, no? Per esempio, che devo dire, l'estate tu vai a mare, per te il mare è la spiaggia, prendi il sole, cose. Il mare, o lavorare sul mare, è come se io vado ogni tanto vado a sciare sulla neve, ma non vivo la sensazione che cos'è la montagna nel senso di neve, ghiacciaio, quella cosa.
0: Deve essere una cosa perenne, no?
1: Vabbè, certo, quello
2: no,
1: sì.
2: No, non è una cosa perenne. Il mare, diciamo, prima cosa ti entra dentro quando sei solo. Quando tu vuoi fare un qualcosa che devi dialogare con lui, diciamo teoricamente, ma sei solo a dialogare con lui, allora ti entra il mare dentro. Per esempio, quando tu fai anche una nuotata, ti allontani un po' e per esempio tu in quel momento devi prendere delle decisioni, sei solo tu e il mare, hai capito? No, quando sei con la spiaggia e tu vedi il mare, e quello è il mare. Oppure quando tu ascolti una canzone, ma stai ascoltando perché la radio è accesa, ma tu stai facendo un'altra cosa, non stai ascoltando quella, la canzone della nostra Rosa Esplicita, hai capito come funziona?
0: Certo.
2: Allora quando
0: certo.
2: Il mare deve essere, diciamo, un rapporto a due. Già quando diventa tre o quattro e non è più mare, ci sono altre situazioni. Comunque il mare è una scuola, è una scuola di vita, è una scuola che ti forma. Se ti entra dentro ti rimangono dei principi, e perciò io quando parlo con certe persone non mi trovo, perché io quando dico una cosa, quella è, e invece gli altri fanno per quando non c'è il vento, no? Cosa si fa? Si bordeggia, vai un po' di qua, un po' di là, lo vai a cercare, vai là. Ma bordeggiare è un ripiego, non è una navigazione netta e precisa.
0: È il momento di Dennis.
2: Dennis, il nostro cugino.
0: Il nostro cugino Dennis.
3: Scompo il messaggio. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 9 secondi, 3 settembre alle 19:38. Ascoltate.
0: Andiamo.
3: Invia messaggio vocale.
4: Eccolo. Buona mattinata a tutti. Qua naturalmente Dennis. Un grande salutone a Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto che seguono il tuo programma. Saluto Gina, saluto il capitano Marina, Marco Roma e magari tutti gli altri che vengono dopo. Bene, sì, che ci sono magari. Ok, bene. Quest'oggi ti richiedo un brano dei Bundabash con Annalisa, che si intitola Tropicana. Sì, bene, io naturalmente ringrazio, auguro a tutti un buon fine settimana e noi ci risentiamo naturalmente a lunedì. Ok, ciao, grazie.
1: Ciao Dennis, Grazie, grazie per la tua richiesta, grazie per i tuoi saluti, ricambiamo con tanto affetto.
0: Ecco. Ma chissà se Bundabash lo fa sentire la signora Senza.
1: Tropicana, sentiamo.
0: Bundabash Annalisa Tropicana. Ah, ce lo fa sentire subito, va. Siamo fortunati stavolta.

0: Tropicana se n'è andata all'improvviso, mi hanno lasciato così. Sto prendendo la cuffia. Tropicana, Bundabash. Bundabash e Annalisa.
1: Era del Bundabash.
0: Era della, mi pare che fosse dell'anno scorso questo brano, o di quest'anno? No, dell'anno scorso.
2: È caduto Bundabash.
0: Bundabash. Ah, c'è. A
1: c'è
0: coppa
1: un altro con Loredana Bertè
2: anche. A coppa basso, Bundabash.
1: Poi magari ce lo sentiamo dopo.
0: Quale di Bundabash?
1: La, sì, c'è un duetto con Loredana Bertè che si chiama, mi pare, Mare Malinconia. Mare Malinconia.
0: Ah, di
1: sulle stesse frequenze.
2: Bundabash.
0: No, Bundabash.
1: Da noi in dialetto Bundabash.
0: Allora,
1: significa butta giù.
0: Parliamo di scuola a questo punto. Quando
1: eccomi, già cominciata, è cominciato martedì, primo collegio dei docenti di quest'anno. Abbiamo cambiato il preside qui da noi e mio caro, la prossima settimana si va in classe.
0: Ah, cioè già dall'otto?
1: No, l'otto no, aspetta. La prossima settimana si giusta ancora l'otto, no, il 14, quindi l'altro lunedì. L'altro lunedì si torna in classe. Stiamo mettendo a posto tutte le scartoffie di inizio anno, lavoro burocratico per eccellenza, è cambiato un po' il curriculum nazionale, quindi ci aggiorniamo un po' i programmi.
0: Lunedì 14.
1: Siamo tanti colleghi nuovi e il 14 rivediamo i ragazzi, sì.
0: Ecco, si era proposto di,
1: qui in Puglia,
0: visto il periodo caldo, si era proposto di ritardare questo...
2: Fatemi il piacere di queste
1: non si può tardare perché i giorni sono obbligatori durante l'anno, poi anche se si tarda a maggio fa caldo di nuovo e quindi siamo punto da capo, noi abbiamo già ridotto al minimo
2: Ma io andavo a scuola, ma andiamo a scuola,
1: diciamo che più che ritardare bisognerebbe attrezzare le scuole di condizionatori, perché insomma è inconcepibile, è l'unico posto di lavoro ancora non climatizzato, credo, e siccome il problema non si presenta solo a settembre ma si presenta già almeno verso la fine d'aprile da noi, e almeno nei posti insomma più vicini al mare, al caldo, al sud, e frequentare la scuola già dalla fine di aprile diventa a volte un po' pesante, per non parlare poi dei periodi estivi, degli esami che di solito finiscono insomma nelle scuole superiori anche a luglio. Insomma, farli nelle sedi senza condizionatori è veramente una follia, perché il mese di giugno da noi spesso è caldo come quello di agosto, forse a volte anche di più.
0: Sì, perché
1: quindi
0: sono più le...
1: bisognerebbe dotare le scuole di condizionatori e basta, questo sicuramente non taglierebbe la testa a qualsiasi problema, perché queste voci si creano perché per questi motivi, perché l'ambiente di lavoro non è congeniale con temperature sopra i 30 gradi, insomma.
0: Ecco, cosa diceva il capitano invece?
2: Io quando sento questi discorsi, guardate, io non ce la faccio, guardate, ma che per risolvere questi problemi che deve venire il patatero da Cino?
0: No.
2: Allora, io voglio capire una cosa, ma dite che io sono cacacchio, sono fatto così, allora, noi mettiamo a capo, no, non voglio fare nome perché sappiamo le qualifiche, ci cominciano a bersagliare, ognuno si sente tirato in causa, ma io voglio capire una cosa, mo in qualunque cacchio che stiamo combinando ci dobbiamo evolvere sempre, nel senso dobbiamo andare a fare dei corsi, dobbiamo tenere una laurea, dobbiamo tenere queste, dobbiamo

0: tenere quinto. Ma io voglio capire una cosa, ma quando noi mettiamo a capo di un'organizzazione, diciamo così, delle persone che noi riteniamo che purtroppo oggigiorno per fare quel compito deve avere delle competenze maggiori, ma vuoi risolvere pure tu queste competenze maggiori o no?
1: Beh, dovrebbe essere così.
0: No, non è dovrebbe, Giudecca, non dobbiamo aspettare che venga Silvio Pellico o Ciro Menotti. Non esistono più quelle persone con quella testa lì. Bisogna ragionare come purtroppo, non voglio offendere a nessuno, dobbiamo cominciare a ragionare un'altra volta come i trogloditi. Allora, tu sei andare a caccia? No, io non ti porto.
1: No.
0: Tu sei buono a venire a caccia, vieni con me. Ok? Allora, se io faccio il comandante, ok? E c'è un problema che vado in zona tropicale, e in zona tropicale non sono attrezzato. Io ho già cominciato pure a pensare su fatto. No, che io dico non posso fare niente perché non c'ho i fondi, perché non c'ho quello, non c'ho poi quell'altro, non c'ho poi quell'altro. Ti chiami dirigente scolastico, ti sei voluto prendere anche la brigata, addirittura prendere anche due comprensori, che la zuppa aumenta. E muovi il culo e trovi. Allora, io vorrei capire una cosa, facciamo un esempio qua. Ma una scuola quante aule c'ha?
2: Dipende. Dipende dalle città, dai paesi.
0: Ma facciamo una media,
2: 10 aule, vorrei 20 aule. Dipende dalla grandezza del territorio.
0: No, allora, ma non ci capite, io mi sono condizionatore da me. Ho messo un condizionatore a casa mia in da 10 minuti. 18.044 metri quadri, anche sopra di più, perché poi non è tutto un ambiente unico. Ok, ho speso 1.500 euro, pure di meno, perché poi dipende il foro se è vicino o lontano. Comunque, allora, ma se un preside è uno che c'ha un po' di veduta, è vero che se chiedi, ma comincia a dotare, non dico, qualche aula, fa una rotazione, prime tre vi morite di caldo, poi dopo tre se ne vanno dall'altro lato. Cominciamo a non farle piovere da cielo le cose. Iniziative, ragazzi, iniziative. Io, capitano di lungo corso, ok? Che ho fatto 20 anni di navigazione, ok? Cazzo, ho fatto una legge che sta al Senato della Repubblica. Il 18 la devo andare a discutere. Ma secondo voi, io sono in grado teoricamente di poter portare una legge al Senato? No, ma mi sono attrezzato, però perché l'ho portata, l'hanno accettata, e detto ok, la discutiamo. Allora mi si aspettava a chi doveva andare, e ci scrivevo ministro, e un ministro mi dice quello, e un sindaco mi dice io che ci posso fare, l'unione di riferimento dice che ci posso fare, e quell'altro che ci posso fare, e quell'altro che ci posso fare. No, scusate, il time ne ho piene i basiti, come dicevo qui. Allora, cominciamo, fai finta che l'Italia non esiste, fai finta che siamo tanti staterelli, fai finta che la scuola è casa tua, gli auguro vedi tu.
1: Proveniamo.
0: Cominciamo a fare. I presidi hanno dei fondi, hanno delle situazioni. Casomai quest'anno in gita non li mandi.
1: Ecco.
0: Ok? Cominciamo a fare un po' di come devo dire, di ragionamento sensato.
1: Bene, un brano.

0: Acapulco, abbiamo fatto partire un brano perché sennò
1: poi si trova Acapulco? Domanda di geografia, Giuseppe, dove si trova Acapulco?
0: Nel Sud America, dove si trova?
1: Giuseppe!
0: Gino, aiutami, vieni.
1: Il Messico sul lato del Pacifico.
0: Vabbè, comunque insomma in America.
2: Invece qui a Lesina abbiamo Acapulco 2, che è un meraviglioso ristorante dove si mangia del pesce divino.
0: Ah, Acapulco 2 si chiama.
2: Io conosco solo quello.
1: Ma perché in Messico non ci sono ancora andata. Acapulco. Sapete perché famosa Acapulco ci sono state?
0: Sì,
2: per questo.
1: Perché è famosa Acapulco, oltre che c'ha le baie, vabbè, la spiaggia, per i suoi tuffatori.
2: Perché?
0: I tuffatori.
1: Per i suoi famosi tuffatori.
0: Ah, truffatori.
1: Tuffatori, quelli che fanno i tuffi.
0: Ah.
1: E sai come si chiamano?
0: Come si chiama? Casco de panza.
1: Come si chiamano? I clavadistas. Allora io andai lì, l'agenzia ha detto: andiamo, venite capitano, vi portiamo a mangiare fuori. Sì, andiamo a mangiare fuori, poi dopo ti porto a vedere i clavadistas. E infatti, ma chi è un complesso musicale? Chi sono? Ma no, capitano, sono i nostri famosi tuffatori.
0: Ecco.
1: E questi là ci sono queste grandi scogliere, no? E fanno questi tuffi, li vedi che si buttano.
2: Mamma mia,
1: sopra.
2: Che meraviglia!
1: E come non lo so, noi che facciamo? Le pizze, loro fanno i tuffi.
0: Vabbè.
1: I clavati stanno.
0: Allora quindi loro
2: sicuramente diventa anche un momento turistico, insomma, bello da vedere.
1: No, chissà, forse là io ho notato questo in molti altri paesi, queste tradizioni come se loro portano avanti in quel gesto che fanno un loro ego, non lo so,
2: pensiero sicuramente
1: di continuare
2: è un gesto comunque di coraggio, di sfida.
1: Non lo so,
2: sicuramente.
1: Cioè io non lo voglio mai. Comunque loro lo fanno perché, diciamo, ma lo fanno anche con naturalezza, non è che li vedi, cioè si capisce. E questo, ma pure anche gente che tu ti vedi che non è fisicamente, dice, questo bel tuffatore, è una gente normale, si vedeva che era gente normale.
0: E
1: mi è rimasto impresso questo fatto di Acapulco. No, tu quando vanno a Acapulco per il mare, invece questo mi fece vedere i tuffatori.
2: Per i tuffi.
0: Hai visto?
1: Lavata stessa.
0: Da un brano abbiamo scoperto questi tuffatori che io e Gino non sapevamo. Sapevamo solamente che.
2: Ecco, no.
1: Ma poi il brano della Nannini, quello delle balene volanti. Perché come si chiama il brano? Ma l'hai capito l'aneddoto, no?
0: Qual è l'aneddoto?
1: Errori, si chiama
2: meraviglioso errore.
0: Meraviglioso errore, sì.
1: Errori. Allora lui si ripercuote a questo pescatore che lui raccontava che vedeva le balene volare.
0: Vabbè, insomma.
1: E capito, se dici errori, nel senso che quello, certe volte tu racconti le cose molto più elevate, e anche in quel senso è un errore buono, nel senso che quello voleva portare avanti il suo discorso da grande pescatore, che certe volte vedi delle cose che tu le racconti e dici volano le balene, perché le balene fanno
2: comunque dedicato ad Acapulco, no? c'è una canzone di Ricchi e Poveri, se non ricordo male. Io non so se esiste ancora, se è rintracciabile, però potrebbe essere simpatico ascoltarla.
0: Quale? Ma quella
2: c'è
0: abbiamo
2: una canzone di Ricchi e Poveri che si chiamava Acapulco.
0: Quella abbiamo ascoltato.
2: Era quella lì?
0: Sì.
2: Era loro? Ma no, non ho parole. Non l'ho riconosciuta.
1: Ma che anno è? Forse c'è una 4.
2: Forse io avevo un ricordo diverso di quella canzone.
0: Acapulco, se non eri che poveri Acapulco.
2: Mamma mia, irriconoscibili anche le voci.
0: Erano
1: ancora 4.
0: No, no, era.
2: Forse ero troppo piccola.
0: No, no, era degli
2: quindi
0: anni
2: mi è rimasta, mi è rimasta forse, o forse la confondo con un'altra canzone. Probabile, probabile.
0: Diamo un segnale orario perché alle 6 dobbiamo mandare in onda. Il
1: alle 5:51.
2: Sono già le 5:51, per Bacco.
0: Allora scegliamo un brano, Gino, un brano tuo, dai, sennò qua.
2: No, è un brano mio, ti amo e basta.
0: Allora,
2: un po' di simpatia, vai.
0: Ricerca.
1: Andiamo al boss.
2: Un po' di leggerezza, sì.
0: Visto che allora.
1: Anzi, ti amo e basta, è una cosa leggera. L'è pesando.
2: Sì, no, no, no, no, no, è un gioco, un gioco.
1: Sto scherzando.
2: Ecco, questo brano l'ho fatto dal vivo quest'estate, è proprio carino.
0: Eccolo qua che arriva allora. Ti amo e basta.

0: eccoci qua, almeno qua si sa che finisce il brano, insomma non è che finisce all'improvviso, dai. Allora, sono le 5.55, verso le 6.20-23 manderemo la richiesta di Franco di Cosenza, che ci è pervenuta, quindi la manderemo dopo, e non facciamo l'ora triplo perché altrimenti svegliamo, vero Gina?
1: Sì, è un po' complicato, sai, d'estate. Ancora ospiti fino alla fine di settembre. Mi dovresti vedere da dove parlo per lasciare in pace chi riposa al mattino. Noi siamo lavoratori mattutini.
0: Ti sei trasferito in un angolo angusto.
1: A volte mi metto fuori al terrazzo.
0: Beh, però a quest'ora almeno forse l'aria è ancora un po' freschetta.
1: Sì, è ancora freschino, infatti si gode bene.
0: Anche se qui mi pare ci sono 24 gradi già, quindi a Milano. Vero capitano, quanti gradi ci sono a Milano?
2: Ecco.
1: Noi ieri siamo arrivati ancora a 37.
0: Che ci ha detto?
1: Qui si arriva ancora a 37-38 gradi, ma se ne percepiscono almeno 3 o 4 di più, perché siamo sul lago, c'è tanta umidità.
2: Io stanotte ho lavorato qua, in particolare ho acceso l'aria, perché faceva caldo. Comunque oggi porta che noi arriveremo massimo
0: 34.
2: E minimo 22.
0: 22 c'è adesso, però in questo momento ci sono 22.
2: 22 alle 6.
0: Vabbè, quindi ancora tra un po' alle 6.
2: I 34 li arriveremo in massimo picco, sarà secondo me verso le
0: 18
2: alle 13 e mezzo e 16.
0: 5. Verso le 5 di voi?
2: Dalle 16 alle 17 massimo, poi comincia un po' a scendere.
0: Ecco, e allora bene, sono le 5.58, abbiamo già un brano pronto perché poi parte la trasmissione,
2: parte la maratona,
0: la trasmissione di mercoledì, e dopo la trasmissione ci sarà il brano di Franco che l'ha richiesto da Cosenza, faremo sentire anche la sua voce. Allora, ragazzi,
1: ciao Franco,
0: ecco, buona domenica a tutti.
1: Saluti,
0: ragazzi,
1: a Firenze, buon sabato, buona domenica, buon fine settimana e buona vita a tutti quanti.
0: Non lo farà che da Roma,
1: da
0: Roma,
1: mai troppo
0: da Cosenza, Cosenza Franco.
2: Allora, e ti può niente frigorifero.
0: Ecco qua, e arriva Alice di De Gregori,
1: grande
0: Ligabue.
1: Bello.
0: Alice,
1: bellissimo.
0: Ciao ragazzi.
1: Ci potevamo salutare in modo migliore
0: con Alice. A venerdì prossimo, ragazzi, e a capitano.
1: Un abbraccio.
2: Ciao.
3: Mentre il mondo sta girando senza fretta,

0: 20 di sera, buonasera a tutti quanti voi con Marco Roma, Giuseppe e...
1: Allora, solarità, eleganza e una straordinaria energia che attraversa decenni spettacolo italiano, da grandi varietà televisivi al palcoscenico teatrale, passando per il grande schermo e la narrativa. Oggi abbiamo il piacere di accogliere ai nostri microfoni un'artista poliedrica che non ha mai smesso di mettersi in gioco, reinventarsi e sorridere alla vita. Patrizia Pellegrino, benvenuta.
2: Ciao Marco, grazie a te e a tutti voi che ci state ascoltando.
0: Un applauso, Patrizia. Buonasera.
2: Ciao.
0: Diamo il numero anche per chi volesse salutare Patrizia o farle qualche domanda. 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490. Ma adesso le domande le farà Marco, che lui...
1: Allora, anche se non si vede, siamo in diretta nazionale, siamo su 100 Radio e da domani, da venerdì mattina, andrà questa puntata registrata fino a lunedì mattina. Come se fosse in diretta, ma stasera siamo in diretta.
0: Sì.
1: Allora, benvenuta Patrizia ai nostri video.
2: Grazie video. Marco, grazie mille a voi.
1: Grazie.
2: A te.
1: E iniziamo dal presente. Ti vediamo sempre attivissima tra teatro, scrittura e nuovi progetti. Come stai vivendo questa fase della tua vita e qual è la marcia in più che ti spinge a non fermarti mai?
2: Beh, sicuramente tutto quello che io realizzo e che desidero fare è stare in contatto col grande pubblico, perché mi piace, cioè mi piace sentire di essere amata, di essere ascoltata, di essere guardata, cioè ci sono tanti fattori della mia vita che mi fanno proseguire con energia questo lavoro, anche se a volte, certo, ti fermi e pensi, ma io che cosa ho realizzato finora? Quindi ci sono dei momenti anche in cui uno è anche un po' autocritico con se stesso. Io con un sorriso vado avanti contro le cose belle, per le cose belle e contro le cose brutte. Sono sempre, cerco sempre di guardare la parte positiva della vita, anche se a volte anch'io, come tutti noi, ho dei momenti di stanchezza, di fatica, di dire vabbè, ma chi me lo fa fare, ormai è la mia età. Cioè sono molto razionale e in certi momenti anche io ho delle delusioni, dei momenti di fermo, però comunque la mia energia, quella che Dio mi ha dato da quando sono nata, mi dà la forza di andare avanti e di combattere contro tutto e contro tutti per dare sempre il meglio di me stessa.
1: Sei una persona fantastica, hai una voce bellissima, sei giovane, sei una donna bellissima e sei una persona umana, è normale, quei momenti ce l'abbiamo tutti, è bello che ce l'hai raccontato qua davanti a tutti quanti senza...
2: grazie. Io sono sempre molto vera, molto sincera, cioè nei miei momenti quando sono felice si sente che sono esplosiva, quando sono un po' più chiusa in me stessa, anche perché scrivo, anche come tu ben sai, ho scritto il secondo libro After the Fall, che è un romanzo, e quando scrivo a volte sono talmente dentro i personaggi che scrivo che mi rattristo anche, perché non racconto solo storie belle. In After the Fall c'è la storia di Ella, che è una ragazzina violentata, e descrivo anche molto la violenza, racconto anche storie di tutti i giorni per le ragazze che, a cui capitano queste cose brutte, racconto quello che guardo, il mondo che mi gira intorno. Per me leggere tutti i giorni, io leggo due quotidiani al giorno, per me leggere che ci sono delle guerre in atto, c'è tensione nel mondo, soprattutto in Europa con quello che sta succedendo con la Russia, e tutto il mondo che è ancora molto teso per la guerra, non mi fa piacere, non mi rende felice. Quindi se devo essere sincera, non riesco a essere completamente felice, perché non sono tuttavia sempre concentrata su me stessa, ma anche col mondo che mi circonda, e leggere queste cose mi fa davvero molto male. Quindi il mio primo desiderio è che le guerre finiscano, poi tutto il resto viene dopo, ma che le guerre finiscano è la mia priorità, anche la nostra priorità.
1: Certo, vogliamo la pace nel mondo.
2: Assolutamente.
1: La pace nel mondo. Guarda, io vorrei, io ho comprato il tuo libro, spero che avrò l'opportunità che tu me lo autografi, quando
2: certo.
1: Si capiterà l'opportunità.
2: Certo.
1: E lo leggerò con il cuore, come ti ho detto in privato, l'ho preso ma non ho ancora letto bene. Volevo che mi raccontavi di questo romanzo, che perché sento dentro il tuo cuore, dalla tua voce, che veramente... ci tieni tanto.
2: Ci ho messo due anni a scriverlo, ci ho messo una vita. Io poi non è che dimostro sempre tutto quello che faccio, perché poi la gente può dire ma vabbè, c'è due palle che ci parli sempre del libro, della scrittura, anche perché purtroppo in Italia è molto sottovalutata la scrittura, mentre invece è una bellissima valvola di sfogo per chi la fa e per chi la legge. Per chi la fa, perché comunque tiri fuori i sentimenti, le storie avvincenti che ti piace inventarti, e per chi la legge, perché magari leggono un romanzo che, come molti hanno scritto su Amazon sotto appunto come commenti, un romanzo avvincente che si divora, e questi sono i più bei complimenti che abbia mai avuto nella mia vita, a prescindere dal mio lavoro di attrice che naturalmente mi dà parecchie soddisfazioni a teatro. Il prossimo anno sarò con Giobbe Covatta nel Gufo la Gattina. Sì, molto, sono molto entusiasta di questo testo che è famosissimo. Parte il teatro che mi piace da morire e che farò, spero, più tempo possibile, però questa della scrittura mi sta dando parecchie soddisfazioni. Sono tra i primi best seller in Italia in Amazon, tra i libri più venduti in Italia, più letti, quindi mi sta dando molte gioie.
1: Infatti avevo letto che era tra i primi romanzi letti
2: vincente in Italia, sì.
1: Bellissimo.
2: Non sei, ti guadagna niente anche se scrivi, però non è una cosa di soldi, è una cosa proprio di piacere mio personale.
1: Certo, sì, non è una cosa economica, ma che riesci a entrare nel cuore e entrare sui top 100 è, penso, una cosa stupenda.
2: Best seller di Amazon è difficile arrivarci e ci devi avere, sì, devi averci un po' di fortuna, un po' di persone che seguono la tua carriera e credono in quello che fai, per cui si comprano, magari vengono a vederti a teatro, poi si comprano anche il libro. E devo ammettere che il teatro aiuta il libro e il libro aiuta il teatro. Insomma,
1: ma secondo me è anche un passaparola. Penso che tanti l'hanno comprato pure perché hanno visto che è un bel romanzo, secondo me.
2: Sì, non ci sono dubbi che passaparola funziona più di tutto, come a teatro. Se uno spettacolo è bello, col passaparola si riempie in poco tempo. Se invece lo spettacolo non funziona, non si riempie. Io devo ammettere che sono molto fortunata, perché tutti gli spettacoli a teatro che faccio sono sempre pieni di gente che applaude e gioisce del mio lavoro, del nostro lavoro, quindi sono molto felice di questo. Speriamo che anche il libro abbia una sua storia lunga, come Ho scelto di sorridere, che era una biografia che è uscita 3 anni fa e che ha avuto quasi un anno di best seller. Quindi
1: infatti era anche la propria domanda prossima che ti volevo dire: dalla TV alla letteratura, dopo il successo alla tua biografia Ho scelto di sorridere, che l'hai portata anche in teatro, hai ributtato nella narrativa con il romanzo After the Fall, quello che abbiamo detto, Quando tutto crolla nasci davvero, e cioè, mi vuoi parlare di questo Ho scelto di sorridere?
2: Ho scelto di sorridere di quasi 4 anni fa, è uscito 4 anni fa, racconta la mia storia. È stato facile per me scriverlo, perché in 2 mesi l'avevo bello che finito, buttato giù tutte le mie emozioni da Alberto di Monaco ai miei ex fidanzati, a mariti, figli, le problematiche.
1: Tu sei stata insieme a Alberto di Monaco, è stato il tuo...
2: è stato il mio fidanzato per un anno, ne parlo perché comunque per una ragazza giovane come ero io a quel tempo è stato comunque emozionante essere corteggiata da un principe.
1: Certo. Quindi Ho scelto di sorridere, parli proprio della tua storia, delle due.
2: Ma parlo di quello e di molto altro, parlo di tutta la mia vita, da quando ero ragazzina a Torre Annunziata, che è in provincia di Napoli, fino ad arrivare da Napoli a Roma, i miei primi successi con Corrado, con Proietti, con Montesano, le mie prime delusioni d'amore, il mio primo marito, i figli, quello che ho lottato per avere un figlio, ho perso un figlio appena nato. Racconto tutto con grande lucidità e anche molta durezza a volte, nel senso che sono andata talmente sincera da andare anche giù duro nei miei sentimenti che ho raccontato. Quindi cose belle e cose molto brutte che ho raccontato, il tumore che ho avuto 6 anni fa. Insomma, è stato un libro che mi ha tirato fuori l'anima, e per questo forse la gente l'ha apprezzato, perché certo, non ci sono sotterfugi, è così come sono.
1: Ma io sono felice che l'hai raccontato, infatti quando ho studiato la tua persona ho detto no, dovrò fare solo domande belle, invece e questa tua storia io non volevo per niente raccontarla, ma l'hai fatto da sola spontaneamente. Complimenti, perché hai aperto il tuo cuore stasera, oltre che nel libro, perché c'è tutto di te. Quindi
0: allora,
2: dimmi.
1: Sei passata con grande naturalezza la tua biografia, la narrativa, pure per il tuo romanzo After the Fall. Quanto c'è di terapeutico nello scrivere storie, nel dare voce a dinamiche così profonde come la resilienza e la rinascita?
2: È molto terapeutico. Invece di andare allo psicanalista, io scrivo, perché penso che siamo tutti un po' matti nella nostra vita, un po' tutti noi.
1: Certo.
2: Invece scrivere ti tira fuori quei sentimenti, quelle emozioni in positivo e in negativo che puoi condividere con tutti. E ti ripeto, siccome all'inizio dell'intervista ti ho detto che per me la cosa importante è condividere i miei momenti della mia vita, dare gioia, dare serenità, dare emozioni, nelle emozioni e nelle condivisioni c'è anche il libro, perché mi fa crescere e contemporaneamente, insieme alla mia crescita personale, c'è qualcosa di me che rimarrà in futuro, che rimarrà ai posteri, cioè non soltanto l'attrice, la showgirl dell'inizio della mia carriera, ma una donna che è riuscita a scrivere delle cose anche interessanti che sono piaciute molto alla gente. Questo per me è fondamentale.
3: Ma te hai detto che l'hai scritto 2 anni, After the Fall, ma quando è che scrivi? La notte?
2: La sera prima di addormentarmi io butto giù tutte le mie idee, le scrivo, le leggo semplicemente, a volte mi vengono le idee, le metto nelle mie memorie e poi il giorno dopo con calma, soprattutto il pomeriggio, le scrivo e poi ho un gruppo di lavoro che mi aiuta a buttare giù, a darmi dei consigli su come deve venire quel sentimento, quel pezzo di scrittura, e insieme sviluppiamo il romanzo. Non sono totalmente da sola, ma ho delle persone che mi spingono verso la strada giusta, che sono le persone, gli editing si chiamano, cioè persone che ti spingono verso le tue cose, per far emozionare le persone che poi leggeranno.
3: Le corde, le famose corde dell'animo.
2: Esatto, bravo. Non è facile scrivere un romanzo, ci sono riuscita anche grazie a loro.
3: Certo, certo. Volevo parlare del tuo teatro. Il teatro è casa tua. Quanto sì. C'è della vera Patrizia nei personaggi che porti sul palco? E cosa ti regala il contatto diretto col pubblico rispetto alla televisione?
2: La televisione è un mezzo che io adoro, perché la diretta e quando puoi raccontare o parlare anche di altri argomenti, ma essere in televisione è molto eccitante, sento una tachicardia folle, mi sento viva, mi sento piena di energia, piena di cose belle da poter dare, anche solo con uno sguardo, con un sorriso. Il teatro è tutt'altro, il teatro è studio. Il teatro è una preparazione lunghissima che vai dai 2-3 mesi anche, perché un testo è 80-90 pagine, quindi tu devi impararlo a memoria e capire che cosa stai andando a fare prima delle prove.
3: C'è già non prima ti permette di sbagliare prove. Il teatro praticamente
2: No, se sbagli, voglio dire, non se ne accorgono, perché magari sbagli una parola e certo, il tuo compagno, la tua compagna non sanno, cioè ti aiuta a uscirne fuori, ma comunque non è permesso a noi attori incepparci o fermarci, sarebbe gravissimo per un'attrice, anche perché la gente esce di casa, piove, non piove, c'è il sole, brutto tempo, bel tempo, pagano un biglietto, che è anche costoso, per venirti a vedere. Tu non puoi permetterti di non essere perfetta, brava, certo, convincente, vera, forte, sincera, non puoi permettertelo. Capisci?
3: È
2: una responsabilità molto grande. In televisione è più facile, è tutto. In televisione dipende solo da quello che tu hai da dire o da mostrare, se non è uno spettacolo in prima serata dove devi prepararti a lungo. Ma se è una cosa così fatta in pochi giorni, come ormai la televisione è, perché non ci sono più spettacoli in prima serata come una volta, è tutto molto più naturale, più spontaneo. Il teatro, guarda, sembra naturale e spontaneo, ma in realtà è tutto molto preparato, molto studiato, molto sofferto.
3: Però tu comunque ami tutte e due, sia televisione che teatro.
2: Diciamo che sicuramente la televisione mi piace moltissimo, mi piacerebbe farla anche di più. Adesso mi vedrete in televisione a ottobre su Prime, perché ci sarà un nuovo mio programma che ho appena finito di girare, che si chiama I Sapori del Mediterraneo, insieme a Rosaria Sica. Allora, questo programma, che già c'è ora in onda, è stato fatto 1 anno e mezzo fa, ha varie puntate dedicate alle città più belle del Mar Mediterraneo. Quindi la scoperta dei luoghi più belli, un po' come Sereno Variabile quando ero all'inizio della mia carriera. Invece adesso parleremo di Pizza, la protagonista di questo prossimo film di 90 minuti che ci sarà su Prime e che si vedrà nel mondo, è la pizza, cioè da Napoli a tutte le città più belle, dei porti più belli del Mediterraneo, come si è evoluta la pizza, quindi varie differenze, vari gusti.
3: Famosa pizza napoletana.
2: Esatto, da Napoli all'Europa, cioè al Mediterraneo.
3: Guarda, voglio farti i complimenti, perché tra tanti tuoi colleghi comunque dello spettacolo, che comunque sono attivi sui social, però non riescono a raggiungere quello che hai raggiunto te, voglio farti un complimento.
2: Grazie.
3: Anche se non serve, so che tu comunque
2: hai
3: un milione, voglio dirlo, allora Patrizia Pellegrino, Radio Ascoltatori, ha 1 milione di follower.
2: No, meno.
3: Quasi, manca poco. Manca
2: va bene, vedremo se
3: poco.
2: La gente mi vorrà premiare facendomi arrivare a 1 milione.
3: Allora, questa sera io spero, che voglio fare un appello, che da domani mattina superiamo 1 milione, perché lo merita.
2: Ma che
3: è una grande donna.
2: Sei molto donna. Gentile, Marco, veramente troppo.
3: No, lo meriti veramente col cuore. È un piacere averti qua. Non pensavo così, ci emozioni.
2: Grazie, che dolce
3: bisogna,
2: che sei.
3: Bisogna viverle le cose.
2: Eh sì, e io credo di aver molto da dare ancora, per cui spero di poter vivere e dare tutte le pozioni del mondo alle persone che mi vogliono bene, che mi seguono già da parecchi anni, e sono tante, devo ammettere che sono molto fortunata in questo, anche se la mia vita non è stata sempre bella, ma ho avuto dei dolori molto forti, però la cosa che mi ha ricompensato è l'amore del pubblico, dell'amore della gente che in generale mi vuole molto molto bene e mi segue con passione. Questo per me è significa essere fortunati.
3: Certo, perché dice quando uno semina lacrime poi raccoglie i canti di gioia, e tu li raccogli adesso, quindi
2: grazie, io spero che sia sempre così, sempre di più
3: sarà così. Allora voglio fare un tuffo nel passato per ripercorrere le tappe d'oro della tua carriera tra cinema, verità e televisione. Hai lavorato con mostri sacri del cinema e della televisione, infatti ci veniva a dire che hai lavorato con Dino Risi, il grande Corrado. C'è un aneddoto del passato o un consiglio ricevuto da uno di questi grandi maestri che custodisci gelosamente nel tuo cuore?
2: Corrado è stato un padre per me, proprio un padrigno, cioè dopo mio padre, che è la persona che ho amato di più in assoluto al mondo, credo che come papà proprio a livello professionale ci sia stato Corrado, perché si è dedicato a me. Abbiamo fatto un cantagiro lunghissimo dove abbiamo parlato, raccontato, mi ha regalato una Madonnina d'oro che conservo ancora, che mi avrebbe portato fortuna, mi ha dato dei consigli importantissimi per il mio lavoro. Quindi voglio dire, Corrado, che molti non conoscono, i giovani non lo conoscono, ma è stato il più grande conduttore del Novecento, io credo, no? È stato veramente una persona che si è dedicata a lui, e Marina, la moglie, si sono dedicati molto a me, mi hanno dato visibilità, forza, coraggio, mi hanno fatto capire la strada giusta. Non smetterò mai di ringraziarlo, è il mio angelo custode secondo me. Ma poi c'è stato Proietti, Gigi Proietti, con cui ho fatto il 92, Enrico Montesano, con cui ho fatto una fiction, ho lavorato con tanti registi importanti, Massimiliano Bruno, tanti. Poi tu ci avrai davanti a te il mio curriculum, io non ce l'ho, quindi mi scappa qualcosa.
3: Io oggi non possiamo, non ce la facciamo elencare tutto quello che hai fatto, sarebbe impossibile.
2: Tante cose belle, sì, devo ammetterlo, e tutte queste cose mi hanno aiutato a diventare quella che sono oggi.
3: Certo, ti sei divertita anche nel Grande Fratello VIP, hai fatto anche quello.
2: Esatto, quattro anni fa.
3: Sì, non l'ho messo nelle domande, però comunque è bello.
2: È stata un'esperienza strana, perché io sono entrata che già era tutto qua, i giochi erano già tutti fatti, perché sono entrata dopo 2 mesi, e quindi mi sono sentita un po' un pesce fuor d'acqua al Grande Fratello, però l'esperienza, devo ammettere, anche con Signorini che conduceva, non è stata male, perché poi Alfonso mi ha dato tempo di farmi conoscere all'interno del Grande Fratello quando stavo in studio. Quindi sì, sono stata poco tempo dentro, ma sono stata molto tempo fuori a cantare, a ballare Mattata, Bang, mi ha fatto fare le mie canzoni, mi ha fatto divertire col pubblico, mi ha fatto parlare, mi ha fatto dire le mie opinioni, per cui per me comunque è stato positivo.
3: Ma sei una persona favolosa, delicata, è impossibile non amarti, non andare d'accordo con te anche nell'amicizia, pure penso nella casa, era difficile perché non andare d'accordo con te, penso.
2: Perché è per questo che mi hanno cacciata via, perché ero troppo buona. Lì vogliono dinamiche diverse. Fai cazziatoni, che si incazza, Io non sono così. Fondamentalmente sono una persona molto, cioè sì, sono esigente con gli altri, ma anche con me stessa. Quindi, però sono anche una che cerca di capire gli altri di fronte a me e non giudico. Non mi piace giudicare. Cerco sempre di mettermi nei panni delle persone intorno a me, di capirle. Quindi una come me non è una persona da reality, secondo me.
3: Giusto, è vero. Volevo farti un'altra domanda. Allora, negli anni 80-90 sono stati una palestra straordinaria per la televisione e la verità. Se potessi premere un tasto, rewind, e rivivere esattamente per un giorno solo una trasmissione o un momento preciso di quel periodo, quale sceglieresti?
2: Di tutti? Forse sia il mio inizio con Corrado, quando ho fatto la canzone Bang, che mi ha portato a vendere quasi 500.000 di copie, che all'epoca erano tantissime, lo sono anche adesso. E poi tornando indietro, non so, forse anche la trasmissione di Proietti Club 92, quando lui diceva: ma a Napoli che si dice per far ridere tutto quanto? Io dicevo: una schietta in corpo tutto quanto, bravo, di una schietta in corpo tutto quanto. Insomma, il feeling che si è creato tra me e Proietti è stato meraviglioso, quindi anche quelli con Proietti mi piacerebbe ritornare indietro col tempo proprio per rivivere quelle emozioni lì con questi grandi mostri sacri del mondo dello spettacolo.
3: Veramente un mostro veramente sacro, Proietti. Che uno
0: ultima domanda, sì, Marco, perché siamo
3: allora hai intitolato una tua opera "Ho scelto di sorridere nella vita di tutti i giorni". Qua, quando le cose non vanno per il verso giusto, qual è il trucco, il tuo trucco personale per non perdere l'ottimismo e la solarità che ti contraddistinguono?
2: È semplice: quando io sono triste, mi vengono momenti negativi, penso che una delle mie più care amiche ha la sclerosi multipla e non può camminare bene, che nel mondo ci sono tante persone sfortunate che non possono godersi le piccole cose che mi posso godere io, il vento che mi sfiora la pelle, un sorriso di un bambino, il sole che sorge, il fresco di notte, cioè tante piccole cose che tutti insieme fanno la vita. E quando io penso che sono viva, non mi permetto di essere troppo triste a lungo.
3: Che bello. Guarda, un'ultima domanda, purtroppo l'intervista è finita, mi dispiace, è volata. Allora, prima di salutarci, può svelarci un sogno nel cassetto, un progetto futuro che non hai ancora raccontato a nessuno, che vedremo prossimamente?
2: No, gli ho raccontato tutto praticamente della trasmissione, vi ho raccontato da ottobre su Prime, quindi quasi tutti ce l'hanno.
3: Un
2: Prime.
3: Piccolo sogno nel cassetto che è ancora dentro di te, piccolo.
2: Io vorrei tornare a condurre in televisione un programma mio, ma da
3: spettacolo. Basta che l'ho pensato, non l'ho voluto dire, però.
2: Secondo me io ora sono molto pronta per poter condurre un programma tutto mio, perché ho l'esperienza giusta, gli anni giusti per essere approfondita negli argomenti, le amiche famose che verrebbero tutte, gli amici famosi che verrebbero tutti. Potrei fare una grande trasmissione importante in televisione. Ora credo che potrei avere un grande successo. Il problema è che in Italia non importa quanto sei brava, ma se hai la fortuna di essere o raccomandata o spinta dalla persona giusta. E siccome io sono una da sola che combatte contro il mondo, non so se mi accadrà, però comunque sarei pronta, se questa sfida dovesse arrivare, ad avere successo e ad avere la possibilità di dare tutta me stessa in televisione.
0: Te lo auguriamo.
3: Voglio contribuire solo in una cosa: che hai una voce bellissima, una dialettica stupenda, perché ti hanno fatto i complimenti da casa. Te lo meriti come presentatrice. Io ti ringrazio di questa sera che ci hai donato per stare con noi. Ti do un grande abbraccio, un bacio, e grazie a Patrizia.
2: Grazie a te. A
0: risentirci. Ciao.
3: Grazie.
2: Un bacione a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ciao, ciao.
3: Grazie.
0: E siamo in diretta adesso, perché è il momento di ascoltare la richiesta del nostro amico Franco da Cosenza.
4: Buongiorno Giuseppe, sono Franco da Cosenza.
0: Sì.
4: Volevo ascoltare The Perfect Life di Milord.
0: E
4: una
0: noi...
4: buona giornata a tutti voi e un saluto, quasi si muore ancora dal caldo.
0: Mannaggia, vabbè. Ciao Franco, buon ascolto.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, anche in questa calda estate sono sempre qui con voi. Io sono Nicola Nucci, sono lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci e parlo in questa radio, ma in altri spazi sia online che radiofonici che televisivi, di anni 90 e 2000. Non parlo solo di anni 90 e 2000, ma parlo anche del momento odierno, quello che stiamo passando, quindi politica, geopolitica, ma tutto ciò che ruota attorno a noi, alla nostra esistenza. Vi ricordo anche di consultare, se vi va, i miei spazi online. Io sono attivo principalmente su Facebook, Instagram e Threads sotto il nome Nicola Nucci, chiaramente, e di leggere i miei libri. Io ho scritto principalmente due libri, vi ricordo l'ultimo, Gli anni di Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, edito da Arcane Edizioni, è uscito qualche mese fa. In questo libro parlo di anni 90, di anni 2000, ma soprattutto di oggettistica e di canzoni, delle canzoni che hanno determinato poi il successo di quel periodo e il fatto che anche oggi si parli molto spesso di anni 90 e 2000. In questa puntata vi parlo nel dettaglio dell'estate degli anni 90 e 2000 e poi della proiezione che l'estate proponeva poi sul ritorno scolastico, e quindi vi parlo di un'età passata in cui chiaramente non c'erano i social, o erano in maniera diversa, erano delineati in maniera diversa. A quel tempo, parlo dell'inizio degli anni 2000, c'erano delle chat, si poteva chattare, si poteva mandare sms, però non c'erano veri e propri percorsi proprio sociali attraverso i network, e quindi si usciva molto nel periodo estivo. Le compagnie si spostavano appunto dalla scuola poi al parco, alla piazza o al campo da calcio, per quanto riguarda soprattutto i ragazzi. Si andava in giro in motorino, si andava in giro in bici, si andava in giro a piedi e ci facevamo portare dai genitori anche in luoghi più disparati per organizzare feste e divertirsi insieme. Organizzavamo rinfreschi e eravamo molto più spensierati di adesso, sicuramente. C'erano meno problemi sociali e meno estromissioni, anche se il mondo poteva risultare a volte un po' meno accogliente e un po' meno rassicurante nei confronti di chi non veniva accettato nell'immediato. Ci divertivamo molto, ma poi arrivava sempre alla fine di agosto il periodo in cui cresceva la malinconia per l'estate che stava finendo, e rientrava, subentrava quella specie di mister di tristezza e di angoscia che la scuola si portava con sé, e quindi il ritorno a scuola. Chiaramente non era così per tutti, non era così per coloro che andavano molto bene a scuola. Io ero un buono studente, però lo stesso soffrivo molto il ritorno a scuola, perché preferivo chiaramente stare a casa con gli amici e fare quello che volevo. I professori spesso credevano che uno studente in casa si annoiasse molto. In realtà credo che i professori in quest'ambito non abbiano mai intercettato le vere dinamiche di quel periodo, proprio perché proiettavano molto probabilmente quello che succedeva a loro, ma in realtà ci divertivamo parecchio in quel periodo. Poi ritornava la scuola e con lei l'angoscia, l'acquisto del diario, dei libri, dei quaderni, e poi che poi si portava con sé l'inizio della scuola, che avveniva poi come adesso a metà settembre.

0: Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo,
1: dimenticava siamo... solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà. E allora,
1: assolutamente.
0: Con settembre si parte da che giorno, Elisa?
1: Allora, noi cominciamo dal 2 di settembre, perché quest'anno tradizionalmente noi abbiamo il nostro palio di 10 comuni, il primo fine settimana di settembre, ma quest'anno l'edizione è il numero 50.
0: Quindi
1: ci saranno tutta una serie di eventi importanti a sottolineare la regalità, diciamo, di questo momento e il legame fortissimo del palio con la città di Montagnana. In particolare mercoledì 2 settembre ci sarà una serata molto bella culturale relativamente alla letteratura, alle danze, ai balli popolari di quel periodo. Partiamo con un'atmosfera proprio di dame e cavalieri, ma non voglio svelare altro perché secondo me sarà un momento di alta, alta cultura, dove si mescoleranno arte, narrativa,
0: sì,
1: e danze popolari e storia, molta storia.
0: Bene, proseguiamo.
1: Poi il 3 settembre abbiamo la cena propiziatoria.
0: Sì.
1: Che si tiene in piazza Vittorio Emanuele II, dove come tutti i buoni pali, insomma, invochiamo una buona sorte del nostro palio. È un momento conviviale in cui partecipano tutti i cittadini di tutti i 10 comuni partecipanti al palio e abbiamo gli alpini che ci danno una grossa mano nella parte del servizio di refezione. Gli alpini, che come sappiamo sono un corpo che dicono sempre di sì e mettono sempre il noi prima dell'io, quindi sono anche loro un cuore pulsante di questa manifestazione.
0: Un applauso agli alpini, perfetto.
1: Sempre grandi i nostri alpini. Poi abbiamo il 4 settembre. Il 4 sarà un momento di festa, sempre in piazza Vittorio Emanuele, dove ci sarà l'esibizione dei nostri musici sbandieratori, che sono tra i gruppi migliori d'Italia. E non è piaggeria nei loro confronti e non è neanche un'invenzione, hanno proprio titoli italiani alla mano che lo dimostrano. Ci saranno spettacoli di fuoco, giocoleria, un po' di menestrelli, insomma si ricreerà un ambiente medievale festoso in piazza. Poi i giorni clou. Il 5 settembre si rievoca,
0: sì,
1: è l'incendio con cui Ezzelino III da Romano ha abbandonato la città di Montagnana di notte, cacciato dai cittadini, e qualche ora dopo, ancora prima che l'alba illuminasse la città, è tornato dando fuoco a quello che una volta era la cinta muraria di legno. Quindi la città è stata messa a ferro e fuoco e si rievoca a quel momento in maniera estremamente spettacolare, con spettacoli di fuoco, danza e poi proprio con la cinta muraria che sembra prendere fuoco. E poi il giorno clou, il 6 settembre, domenica abbiamo il nostro palio.
0: Ecco.
1: Il palio che è, nella migliore delle tradizioni, la corsa a cavallo. Con 10 fantini che corrono senza sella,
0: sì,
1: quindi senza staffe, e la cosa che differenzia noi da Siena, al netto della capacità economica, è che da noi non vince il cavallo scosso, cioè senza fantino. Per noi il binomio fantino-cavallo è inscindibile, quindi vince il primo fantino a cavallo che corre, che insomma fa dopo 3 giri di questo circuito creato proprio nel vallo,
0: sì,
1: che ha delle curve molto difficili da fare perché sono proprio curve a gomito, curva di mezzogiorno, curva di mezzanotte. Viviamo questo momento di gioia e di festa che non è altro che la festa con cui nel 1366 i cittadini montagnanesi hanno rievocato la cacciata di Ezzelino 100 anni prima e diciamo la liberazione da parte della famiglia dei da Carrara di Padova. È un momento bellissimo.

0: massimo, che dura un pomeriggio fino a sera inoltrato, in cui c'è davvero una grossa partecipazione. E sfilano nelle fila del nostro comune di Montagnana anche dei ragazzi che fanno parte della cooperativa Crescere Insieme, quindi ragazzi diversamente abili che amano e vivono quel giorno con una passione degna dei veri contradaioli.
1: Bene, proseguiamo con
0: questo è solo il primo weekend.
1: Già, vediamo in seguito.
0: Proseguendo con il secondo weekend, poi abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni. È forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni, vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico, e questo va in scena, diciamo in onda,
1: sì,
0: perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
1: Proseguiamo allora.
0: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che è un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi un suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
1: Continuiamo ancora.
0: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
1: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
0: è fondamentale.
1: Tempo corre.
0: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento o di apprendimento. Ecco.
1: Evviva, questa è una cosa bellissima.
0: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è ricordiamo uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
1: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
0: viva
1: sempre
0: settembre.
1: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
0: Ciao Giuseppe, a presto.
1: E torniamo in diretta, perché adesso siamo in diretta con Maria Grazia e già il tempo che corre. Buongiorno Maria Grazia.
2: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti.
1: Eccoci qua.
2: Ascoltatori e ascoltatrici.
1: Allora, la poesia di oggi come si intitola?
2: La poesia di oggi si intitola La festa per me, senso che ci sono tante feste.
1: Sì.
2: Il Natale, Pasqua, Capodanno, Carnevale, chi più ne ha più ne mette. Ma io, per me la festa è anche quando sto bene io, quando sto bene mia figlia, sto bene mia figlia. Quando vado d'accordo con le amiche, quando vado a passeggiare, cioè, per me questo è un altro tipo di festa. Quindi io ho mescolato tutte e due le cose, dando importanza a tutte e due le situazioni.
1: Bene, allora puoi iniziare.
2: Sì. La festa per me, la festa per me è quando mia figlia sta bene, quando lavora serenamente, quando mi parla con dolcezza, quando è contenta, quando io sto bene, quando festeggio il compleanno, quando posso andare a passeggiare e mi incontro con gli amici, quando tutti i miei cari stanno bene e ci vediamo. La festa per me è quando arriva Natale, perché nasce Gesù bambino, quando arriva la Pasqua, perché Gesù risorge. La festa per me è quando sono in pace con tutti, ed allora mi sento in pace anche con me stessa. Grazie, alla prossima.
1: Grazie a te. Allora arriva il tuo brano delle piccole ore, Voglio amarti così. Ciao.

0: Voglio amarti così era anche il brano dedicato ai due dormiglioni, vero Marco?
1: Sì, dormo.
0: Quindi oggi saremo io e te a fare il finale per i saluti.
1: Allora, praticamente non siamo proprio soli, eh?
0: Chi c'è?
1: Perché abbiamo un sostituto, però non è in chiamata, ma ci sta ascoltando.
0: Ah!
1: Giovanna, indovina chi è?
0: È Giovanna, allora Giovanna, sì. Buongiorno Giovanna, un applauso a Giovanna che salutiamo.
1: Allora, devo dire una cosa in diretta.
0: Sì.
1: Devo dire una cosa in diretta. Io perché cioè sono tanto bravo e buono, ma a volte in certi momenti io non mi rendo conto. A volte nel dire le cose dovrei dire vanno dette in un certo modo, no?
0: Sì.
1: Allora lei è tutta bella carina, ieri è andata alla parrucchiere, si è fatta i capelli.
0: Sì.
1: Io ho detto che lei non stava bene, l'ho fatta arrabbiare.
0: Ah, mannaggia.
1: Sì, ho detto guarda, cambio parrucchiere, che a me questo parrucchiere non mi piace. Comunque solo questo qua appunto. Però i capelli cresceranno ovviamente, no? Sono cose futili queste.
0: Perché le ha tagliati. Ma sei bella anche con i capelli. Dai, sì.
1: Sì, è vero.
0: E va bene.
1: Allora, ieri ho detto facciamo una videochiamata. Ho detto no, non apro il video perché non ti piaccio.
0: Ah, e allora questo è l'evento del venerdì quando sono le.
1: Sì. Dovevamo raccontare qualcosa per spezzare, visto che Damiano ci ha tradito.
0: Sì, Damiano ci ha tradito stamattina, non, col suo dolore non va neanche al Vaticano.
1: Non va neanche al Vaticano.
0: Ecco.
1: Sta troppo male, sta.
0: Ecco. Noi vi ricordiamo Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio, se volete.
1: Di Luca Di Risio, devi sapere che questa canzone,
0: sì,
1: questo cantante, poi più che altro, anche se lo conoscevo, me l'ha fatto rivisitare Giovanna. Perché
0: ecco,
1: abbiamo fatto dei karaoke, cantava,
0: sì,
1: solo lei però, con Luca Di Risio.
0: Ora
1: stamattina diciamo ho messo Luca Di Risio perché è lei che me l'ha riproposto.
0: Va bene, allora Luca Di Risio, Calma e Sangue Freddo, stamattina a Pontinia con Marco.
1: Festival Bar 2004.
0: Beh.
1: Tormentone.
0: Tormentone del 2004. Bene, sì. Allora iniziamo, il lavoro sta iniziando, sì, stiamo...
1: Sì, piano piano, però non c'è nessuno, stanno tutti in vacanza. Cioè, proprio gli operatori qua, sono pochissimi.
0: Bene, vabbè, ma arriveranno.
1: Però. Sì. Vabbè, pochi ma buoni.
0: Bene,
1: comunque la gente arriverà, dai.
0: 6:55 in questo momento, allora.
1: Farò tutto da solo, lo facciamo insieme.
0: Io ti lascio. No, fai tutto da te, facciamo una cosa, fai tutti i saluti, dici a lui, io faccio partire la sigla quando tu sei pronto. Vai.
1: Allora, saluto questo programma bellissimo, che non lo dico mai. Saluto questo programma che abbiamo il mercoledì, io e Giuseppe, stupendo.
0: 20 di sera.
1: Perché, 20 di sera, perché tutti i mercoledì sera non ci siamo fermati mai, nemmeno l'estate. Abbiamo intervistato personaggi di tutti i tipi dello spettacolo, di tutti i tipi. E io sono felice, soddisfatto insieme a Giuseppe, sono contento. Per tutti quelli che comunque ci ascoltano.
0: E che ci ascolteranno ancora. Allora, signori.
1: Signori e signori, 1, 2, 3, a voi la sigla!
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto! Non è mai troppo presto!
3: Non è mai troppo presto!
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora Marco, buon weekend! A te.
1: Grazie anche a te.
0: Salutiamo Giovanna, salutiamo Eleonora, salutiamo Damiano e tutti gli altri ascoltatori e torneremo
1: tutti.
0: Torneremo
1: lunedì.
0: Buona giornata a tutti. Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Le politiche di potenza e conflitti non portano alcun beneficio. È il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti di Cernobbio. I passaggi più significativi sono quelli dedicati all'Europa. L'Unione, dice Mattarella, è tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità. Sottolineandone i successi indiscutibili, il Capo dello Stato sollecita l'Europa ai necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, per non attestarsi su moduli di mera difesa. Il partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, nel mirino della magistratura. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla posizione di alcuni militari in servizio che avrebbero assunto ruoli all'interno di Futuro Nazionale. Al centro dell'esposto del sindacato dei militari ci sono un sottufficiale dei Carabinieri e un tenente dell'Aeronautica, accusati di svolgere attività politica e di propaganda mentre sono ancora in servizio. I magistrati dovranno verificare eventuali violazioni degli obblighi di neutralità e imparzialità previsti per le forze armate. Il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge oggi un primato storico. Con 1413 giorni a Palazzo Chigi diventa l'esecutivo più longevo della Repubblica, superando il precedente record del secondo governo Berlusconi. La Premier rivendica la stabilità della maggioranza e celebra il risultato come il frutto dell'unità della coalizione. Il traguardo arriva mentre il governo si prepara ad affrontare la nuova stagione politica, con diverse riforme ancora da portare a compimento. Faremo di più sulla sicurezza, è il prossimo obiettivo della Premier. La maggioranza si ricompatta sulla riforma della legge elettorale. In commissione al Senato è arrivato il primo via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. Un passaggio che arriva dopo le divisioni emerse nei giorni scorsi e dopo il voto contrario della Camera. Restano però da definire altri punti della riforma, a partire dalla soglia di sbarramento e dal ballottaggio. Furiose le opposizioni, che accusano il governo di forzare i tempi dell'iter parlamentare per ottenere una norma cucita addosso all'attuale maggioranza.

0: mezzo basso.
1: La corte condanna il signor Rezza Capa a danni 10 di lavori socialmente utili come spalatore di cacca di elefanti circensi.
2: La seduta è sciolta. Viva lo spazio!
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Le politiche di potenza e conflitti non portano alcun beneficio. È il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti di Cernobbio. I passaggi più significativi sono quelli dedicati all'Europa. L'Unione, dice Mattarella, è tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità. Sottolineandone i successi indiscutibili, il Capo dello Stato sollecita l'Europa a i necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, per non attestarsi su moduli di mera difesa. Il partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, nel mirino della magistratura. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla posizione di alcuni militari in servizio che avrebbero assunto ruoli all'interno di Futuro Nazionale. Al centro dell'esposto del sindacato dei militari ci sono un sottufficiale dei carabinieri e un tenente dell'aeronautica, accusati di svolgere attività politica e di propaganda mentre sono ancora in servizio. I magistrati dovranno verificare eventuali violazioni degli obblighi di neutralità e imparzialità previsti per le forze armate. Il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge oggi un primato storico. Con 1413 giorni a Palazzo Chigi diventa l'esecutivo più longevo della Repubblica, superando il precedente record del secondo governo Berlusconi. La Premier rivendica la stabilità della maggioranza e celebra il risultato come il frutto dell'unità della coalizione. Il traguardo arriva mentre il governo si prepara ad affrontare la nuova stagione politica, con diverse riforme ancora da portare a compimento. Faremo di più sulla sicurezza, è il prossimo obiettivo della Premier. La maggioranza si ricompatta sulla riforma della legge elettorale. In commissione al Senato è arrivato il primo via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. Un passaggio che arriva dopo le divisioni emerse nei giorni scorsi e dopo il voto contrario della Camera. Restano però da definire altri punti della riforma, a partire dalla soglia di sbarramento e dal ballottaggio. Furiose le opposizioni, che accusano il governo di forzare i tempi dell'iter parlamentare per ottenere una norma cucita addosso all'attuale maggioranza.

0: Ok, quindi è finita la canzone?
1: No, che è finita, adesso c'è la parte più bella dove tutti cantano in coro, non puoi capire.
0: Ma io non lo so.
1: Ah, no, inizio io e poi voi mi seguite, guarda, senti.
2: Questa è una storia che non finirà mai. Questa è una storia che non finirà mai. Questa è una storia che non finirà mai.

0: analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIN.
2: Le politiche di potenza e conflitti non portano alcun beneficio. È il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti di Cernobbio. I passaggi più significativi sono quelli dedicati all'Europa. L'Unione, dice Mattarella, è tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità. Sottolineandone i successi indiscutibili, il Capo dello Stato sollecita l'Europa ai necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, per non attestarsi su moduli di mera difesa. Il partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, nel mirino della magistratura. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla posizione di alcuni militari in servizio che avrebbero assunto ruoli all'interno di Futuro Nazionale. Al centro dell'esposto del sindacato dei militari ci sono un sottufficiale dei Carabinieri e un tenente dell'Aeronautica, accusati di svolgere attività politiche e di propaganda mentre sono ancora in servizio. I magistrati dovranno verificare eventuali violazioni degli obblighi di neutralità e imparzialità previsti per le Forze Armate. Il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge oggi un primato storico. Con 1413 giorni a Palazzo Chigi diventa l'esecutivo più longevo della Repubblica, superando il precedente record del secondo governo Berlusconi. La Premier rivendica la stabilità della maggioranza e celebra il risultato come il frutto dell'unità della coalizione. Il traguardo arriva mentre il governo si prepara ad affrontare la nuova stagione politica, con diverse riforme ancora da portare a compimento. Faremo di più sulla sicurezza, è il prossimo obiettivo della Premier. La maggioranza si ricompatta sulla riforma della legge elettorale. In commissione al Senato è arrivato il primo via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. Un passaggio che arriva dopo le divisioni emerse nei giorni scorsi e dopo il voto contrario della Camera. Restano però da definire altri punti della riforma, a partire dalla soglia di sbarramento e dal ballottaggio. Furiose le opposizioni, che accusano il governo di forzare i tempi dell'iter parlamentare per ottenere una norma cucita addosso all'attuale maggioranza.

Prova tecnica di trasmissione Radio Vanessa, sabato 5 settembre 2026.

0: Amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati anche questa mattina. Qui siamo a farvi compagnia come tutte le mattine per le nostre, diciamo, pillole di informazione riguardo la mostra del cinema a cura di Michela Manente, che fra poco sentiremo. Però innanzitutto domani è una giornata molto particolare, perché c'è la regata storica, il momento più importante. È un po' la chiusura dell'estate, diciamo, insieme con la mostra del cinema, l'altro evento, poi anche c'è il premio Campiello, comunque questo periodo a settembre a Venezia, ma la mostra del cinema prende tutto il suo spazio. Ma la regata storica è sempre la regata storica, è bella da vedere con le imbarcazioni addobbate storiche. Poi ci sono le regate dei giovanissimi, delle giovanissime, uomini, donne, poi ci sono anche le caorline, quindi i gondolini e tutto quanto. Quindi non mancate, sicuramente ci sarà la solita diretta Rai, quindi guardatevela perché ne vale la pena. Ma al mattino volevamo segnalarvi un evento che si svolgerà presso la sala Laguna in via Piero Buratti 1 al Lido di Venezia, per intendersi è proprio al lato della chiesa di Sant'Antonio, quindi basta prendere un autobus della linea A, se non sbaglio, però chiedete, non vorrei dare informazioni sbagliate, ma non è sbagliata assolutamente. Quindi sala Laguna, via Pietro Buratti 1 al Lido di Venezia, domani, domenica 6 settembre alle ore 10:30, ci sarà la proiezione di un docufilm di Roberto Bianchin e Piero Fontana che si chiama Anita delle Amazzoni, ed è proprio in occasione dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, giornate degli autori. Quindi intervengono Anita Orfei, artista e imprenditrice circense, Roberto Bianchin, scrittore, Piero Fontana, regista, Luigi Del Plevignano, direttore Rai Documentari, Ferdinando Uga, presidente Associazione Nazionale Esercenti Spettacolo Viaggiante, Marino Sartori, direttore Pubbliche Relazioni Memorial Nando Orfei, che conduce Carlo Gentile, Edizioni Gli Antichi Editori Venezia, Gli Antichi Editori. E acrobata, cavallerizza, destatrice, direttrice, imprenditrice circense, moglie di Nando Orfei e madre di Paride, Ambra e Gioia Orfei. Anita Gambarutti Orfei è una delle figure che hanno attraversato da protagoniste le grandi stagioni del circo italiano. E domani ci sarà il suo docufilm accompagnato da rare e preziose immagini d'epoca. Il film è stato girato, come detto prima, dallo scrittore Roberto Bianchin e dal regista e filmmaker Piero Fontana. Quindi non dimentichiamo questo appuntamento, che è un appuntamento importante, sempre in occasione dell'83esima mostra. Ma poi dopo c'è anche il 12 settembre, inizia il Fest Art Venezia. Il 12 ne daremo notizia tutti i giorni, dai. Sabato 12 settembre in Salisata San Pantalon 131/A Santa Croce alle 17:30 041 PS presenta Fest Art Venezia Mediterranea Chaos Reggae, sarà musica, quindi dalle 19 alle 21 Disco Zenith Laguna, musica, altro, funk sperimentale, cosmic disco. Poi ci prosegue, finirà fino al 20 settembre, quindi dal 12 al 20 settembre ci sarà anche Fest Art Venezia. Intanto vi do appuntamento sabato prossimo, ma ne parleremo anche durante la settimana, in Salizzata San Pantalon, quindi a Santa Croce. Molto comodo anche da arrivare da tutte le parti di Venezia e anche dalla terraferma. Alle 17:30 c'è la presentazione di questo Fest Art da parte del 041 APS, che è un'associazione. Alle 19 c'è il concerto reggae dei Mediterranea Chaos e poi alle 21 Disco Zenith Laguna. Poi dopo ci sarà un sacco di altri gruppi, ne parleremo settimana per settimana. Vedo gli Onda d'Urto, piccola orchestra MDM, Poesia in Barca, ci sono di tutto, insomma, ci sarà di tutto e di più. E vi segnaliamo questo appuntamento, che riteniamo essere degno di nota. Ma adesso io vi lascio in compagnia della nostra Michela Manente che ci illustrerà, ci darà le notizie direttamente dalla mostra del cinema. Io do la linea a Michela. Ciao Michela.
1: Stiamo vedendo i titoli di coda in sala Casinò per Spazio Mostra, l'83esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Il film Eclipse, film tedesco, scritto e diretto da Manuel Wescher. Una storia toccante, ambientata qualche anno fa negli alpeggi delle Alpi, sugli alpeggi delle Alpi, dove due ragazzi cercano di crescere in questo film di formazione, tutto ambientato anche con uno sguardo rivolto agli astri e soprattutto a quel fenomeno che anche noi da poco abbiamo potuto ammirare dell'eclisse totale. Eclisse è il termine corretto, eclissi invece, come il film di Antonioni, più letterario, più appunto raffinato. Questo film si intitola Eclipse perché, come gli astri ruotano, si girano, girano nell'universo, così questi due ragazzi appena adolescenti girano nel mondo cercando di capire il loro punto fisso, la loro identità, e ci riescono solo nell'amicizia che riscoprono in loro stessi. L'eclisse solare, che qui viene descritta e anche mostrata al termine del film, è quella del 1999. Il film è stato girato anche in Svizzera e in parte in Austria, e racconterà come questi ragazzi riescano a trovare il loro punto fisso, punto di riferimento in un mondo di adulti che mente per il loro bene, nei problemi appunto degli adulti, dei genitori e delle malattie, le malattie di un ventennio fa. Un film assolutamente da vedere, molto lento, enigmatico, poco dialogato. Direttamente dalla sala Perla per Spazio Mostra abbiamo visto Prime Time, prima serata,

guardare la televisione, soprattutto i reality show, con uno spettacolo, una serie in prima serata, una trasmissione in presa diretta intitolata To Catch a Predator.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIDO.
2: Le politiche di potenza e conflitti non portano alcun beneficio. È il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti di Cernobbio. I passaggi più significativi sono quelli dedicati all'Europa. L'Unione, dice Mattarella, è tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità. Sottolineandone i successi indiscutibili, il Capo dello Stato sollecita l'Europa ai necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, per non attestarsi su moduli di mera difesa. Il partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, nel mirino della magistratura. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla posizione di alcuni militari in servizio che avrebbero assunto ruoli all'interno di Futuro Nazionale. Al centro dell'esposto del sindacato dei militari ci sono un sottufficiale dei Carabinieri e un tenente dell'Aeronautica, accusati di svolgere attività politica e di propaganda mentre sono ancora in servizio. I magistrati dovranno verificare eventuali violazioni degli obblighi di neutralità e imparzialità previsti per le forze armate. Il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge oggi un primato storico. Con 1413 giorni a Palazzo Chigi diventa l'esecutivo più longevo della Repubblica, superando il precedente record del secondo governo Berlusconi. La Premier rivendica la stabilità della maggioranza e celebra il risultato come il frutto dell'unità della coalizione. Il traguardo arriva mentre il governo si prepara ad affrontare la nuova stagione politica, con diverse riforme ancora da portare a compimento. Faremo di più sulla sicurezza, è il prossimo obiettivo della Premier. La maggioranza si ricompatta sulla riforma della legge elettorale. In commissione al Senato è arrivato il primo via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. Un passaggio che arriva dopo le divisioni emerse nei giorni scorsi e dopo il voto contrario della Camera. Restano però da definire altri punti della riforma, a partire dalla soglia di sbarramento e dal ballottaggio. Furiose le opposizioni, che accusano il governo di forzare i tempi dell'iter parlamentare per ottenere una norma cucita addosso all'attuale maggioranza.

0: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
0: La convenienza, tutto l'anno.
1: La Conrad de Sant'Alvise.
2: Eccola la musica italiana che ci piace e ci fa stare bene. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli.

E alla numero 10? Beh, Noemi è pronta per la serata. Tra pop elegante e voce graffiata, un ritmo morbido che ci regala i Tu cosa fai stasera? Noemi apre alla 10 ai più belli d'Italia estate. Settembre 2026. Stare con

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Sempre in classifica, ecco i Pinguini Tattici Nucleari alla numero 9. Una favola gotica d'estate, fantasmi, amori difficili e un ritornello in tre lingue. Sorry, scusa, lo siento. Batte bandiera numero 9 ai più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana. Ecco, Cabana di Rama, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, Cabana, ai Più Belli d'Italia estate.

0: analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
2: Dalla 9 alla 8 i più belli con un buon vento, un passaggio di testimone più solare della stagione estiva. Giovanotti e Alfa salpano insieme con tanta voglia di libertà e lo hanno dimostrato nel Giova Party 2026. Buon vento numero 8.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: C'è voglia di flamenco paranoia alla numero 7. Gioca con ritmi di flamenco, merengue, pop latino, samurai J. Grande calore mediterraneo. Numero 7. Flamenco paranoia, samurai J.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Ci piace molto il lato cantautorale di Seif. Insieme a Brescia ci emozionano in Parlar d'amore.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli. Sono i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Un centramento alla numero 6, la città degli angeli di Achille Lauro, ci porta proprio nella notte di Los Angeles, un pop rock urbano e teatrale con una confessione generazionale piena di eccessi, voglia di vivere senza rimpianti. Achille Lauro, la città degli angeli, numero 6.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Madame e la sua mamma non mama risulta contagiosa per ritmo e interpretazione. Facciamo mamma.

0: più belli con Max Martinelli.
1: In terza troviamo la coppia Angelina Mango e Marco Mengoni ai più belli d'Italia. Canto d'amore ci canta quanto sia necessario accettarsi così come siamo, con le proprie contraddizioni. Posizione numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: La numero 2 di questa settimana ci regala un pezzo elettropop cantautorale che richiama un po' gli anni 80 e risulta anche essere gassato quanto basta per far saltare il tappo al ritornello. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 2.

Napoli Forever, alla numero uno dei più belli c'è Partenope di Merck & Cremont con protagonisti Serena Brancale e The Colors. Una coppia fantastica che aggiunge l'anima e un pizzico di Vesuvian Funk. Partenope, numero uno ai più belli di

Nel cammin dalle prossime avventure dei più belli d'Italia, beh, scopriremo tante novità in questo settembre 2026. Grazie davvero per l'attenzione, l'appuntamento e alla prossima. Vi voglio bene. Saluti da Max Martinelli.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Le politiche di potenza e conflitti non portano alcun beneficio. È il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti di Cernobbio. I passaggi più significativi sono quelli dedicati all'Europa. L'Unione, dice Mattarella, è tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità. Sottolineandone i successi indiscutibili, il Capo dello Stato sollecita l'Europa a necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, per non attestarsi su moduli di mera difesa. Il partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, nel mirino della magistratura. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla posizione di alcuni militari in servizio che avrebbero assunto ruoli all'interno di Futuro Nazionale. Al centro dell'esposto del sindacato dei militari ci sono un sottufficiale dei Carabinieri e un tenente dell'Aeronautica, accusati di svolgere attività politica e di propaganda mentre sono ancora in servizio. I magistrati dovranno verificare eventuali violazioni degli obblighi di neutralità e imparzialità previsti per le forze armate. Il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge oggi un primato storico. Con 1413 giorni a Palazzo Chigi diventa l'esecutivo più longevo della Repubblica, superando il precedente record del secondo governo Berlusconi. La Premier rivendica la stabilità della maggioranza e celebra il risultato come il frutto dell'unità della coalizione. Il traguardo arriva mentre il governo si prepara ad affrontare la nuova stagione politica, con diverse riforme ancora da portare a compimento. Faremo di più sulla sicurezza, è il prossimo obiettivo della Premier. La maggioranza si ricompatta sulla riforma della legge elettorale. In commissione al Senato è arrivato il primo via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. Un passaggio che arriva dopo le divisioni emerse nei giorni scorsi e dopo il voto contrario della Camera. Restano però da definire altri punti della riforma, a partire dalla soglia di sbarramento e dal ballottaggio. Furiose le opposizioni, che accusano il governo di forzare i tempi dell'iter parlamentare per ottenere una norma cucita addosso all'attuale maggioranza.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conad di Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa, i

0: la fantasia.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Non ha sofferto nel silenzio questo amore quando è morto, me ne so.

e ogni ti amo che ho taciuto è un po' che ho perso di te. Ed ogni tuo sorriso muto era una foto di te.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRI.
2: Le politiche di potenza e conflitti non portano alcun beneficio. È il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti di Cernobbio. I passaggi più significativi sono quelli dedicati all'Europa. L'Unione, dice Mattarella, è tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità. Sottolineandone i successi indiscutibili, il Capo dello Stato sollecita l'Europa ai necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, per non attestarsi su moduli di mera difesa. Il partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, nel mirino della magistratura. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla posizione di alcuni militari in servizio che avrebbero assunto ruoli all'interno di Futuro Nazionale. Al centro dell'esposto del sindacato dei militari ci sono un sottufficiale dei Carabinieri e un tenente dell'Aeronautica, accusati di svolgere attività politica e di propaganda mentre sono ancora in servizio. I magistrati dovranno verificare eventuali violazioni degli obblighi di neutralità e imparzialità previsti per le Forze Armate. Il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge oggi un primato storico. Con 1413 giorni a Palazzo Chigi diventa l'esecutivo più longevo della Repubblica, superando il precedente record del secondo governo Berlusconi. La Premier rivendica la stabilità della maggioranza e celebra il risultato come il frutto dell'unità della coalizione. Il traguardo arriva mentre il governo si prepara ad affrontare la nuova stagione politica, con diverse riforme ancora da portare a compimento. Faremo di più sulla sicurezza, è il prossimo obiettivo della Premier. La maggioranza si ricompatta sulla riforma della legge elettorale. In commissione al Senato è arrivato il primo via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. Un passaggio che arriva dopo le divisioni emerse nei giorni scorsi e dopo il voto contrario della Camera. Restano però da definire altri punti della riforma, a partire dalla soglia di sbarramento e dal ballottaggio. Furiose le opposizioni, che accusano il governo di forzare i tempi dell'iter parlamentare per ottenere una norma cucita addosso all'attuale maggioranza.

0: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I presti dei bassi

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Le politiche di potenza e conflitti non portano alcun beneficio. È il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti di Cernobbio. I passaggi più significativi sono quelli dedicati all'Europa. L'Unione, dice Mattarella, è tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità. Sottolineandone i successi indiscutibili, il Capo dello Stato sollecita l'Europa ai necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, per non attestarsi su moduli di mera difesa. Il partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, nel mirino della magistratura. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla posizione di alcuni militari in servizio che avrebbero assunto ruoli all'interno di Futuro Nazionale. Al centro dell'esposto del sindacato dei militari ci sono un sottufficiale dei carabinieri e un tenente dell'aeronautica, accusati di svolgere attività politica e di propaganda mentre sono ancora in servizio. I magistrati dovranno verificare eventuali violazioni degli obblighi di neutralità e imparzialità previsti per le forze armate. Il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge oggi un primato storico. Con 1413 giorni a Palazzo Chigi diventa l'esecutivo più longevo della Repubblica, superando il precedente record del secondo governo Berlusconi. La Premier rivendica la stabilità della maggioranza e celebra il risultato come il frutto dell'unità della coalizione. Il traguardo arriva mentre il governo si prepara ad affrontare la nuova stagione politica, con diverse riforme ancora da portare a compimento. Faremo di più sulla sicurezza, è il prossimo obiettivo della Premier. La maggioranza si ricompatta sulla riforma della legge elettorale. In commissione al Senato è arrivato il primo via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. Un passaggio che arriva dopo le divisioni emerse nei giorni scorsi e dopo il voto contrario della Camera. Restano però da definire altri punti della riforma, a partire dalla soglia di sbarramento e dal ballottaggio. Furiose le opposizioni, che accusano il governo di forzare i tempi dell'iter parlamentare per ottenere una norma cucita addosso all'attuale maggioranza.

0: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I presti de bassi

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Le politiche di potenza e conflitti non portano alcun beneficio. È il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti di Cernobbio. I passaggi più significativi sono quelli dedicati all'Europa. L'Unione, dice Mattarella, è tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità. Sottolineandone i successi indiscutibili, il Capo dello Stato sollecita l'Europa ai necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, per non attestarsi su moduli di mera difesa. Il partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, nel mirino della magistratura. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla posizione di alcuni militari in servizio che avrebbero assunto ruoli all'interno di Futuro Nazionale. Al centro dell'esposto del sindacato dei militari ci sono un sottufficiale dei Carabinieri e un tenente dell'Aeronautica, accusati di svolgere attività politica e di propaganda mentre sono ancora in servizio. I magistrati dovranno verificare eventuali violazioni degli obblighi di neutralità e imparzialità previsti per le Forze Armate. Il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge oggi un primato storico. Con 1413 giorni a Palazzo Chigi diventa l'esecutivo più longevo della Repubblica, superando il precedente record del secondo governo Berlusconi. La Premier rivendica la stabilità della maggioranza e celebra il risultato come il frutto dell'unità della coalizione. Il traguardo arriva mentre il governo si prepara ad affrontare la nuova stagione politica, con diverse riforme ancora da portare a compimento. Faremo di più sulla sicurezza, è il prossimo obiettivo della Premier. La maggioranza si ricompatta sulla riforma della legge elettorale. In commissione al Senato è arrivato il primo via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. Un passaggio che arriva dopo le divisioni emerse nei giorni scorsi e dopo il voto contrario della Camera. Restano però da definire altri punti della riforma, a partire dalla soglia di sbarramento e dal ballottaggio. Furiose le opposizioni, che accusano il governo di forzare i tempi dell'iter parlamentare per ottenere una norma cucita addosso all'attuale maggioranza.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Le politiche di potenza e conflitti non portano alcun beneficio. È il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti di Cernobbio. I passaggi più significativi sono quelli dedicati all'Europa. L'Unione, dice Mattarella, è tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità. Sottolineandone i successi indiscutibili, il Capo dello Stato sollecita l'Europa ai necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, per non attestarsi su moduli di mera difesa. Il partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, nel mirino della magistratura. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla posizione di alcuni militari in servizio che avrebbero assunto ruoli all'interno di Futuro Nazionale. Al centro dell'esposto del sindacato dei militari ci sono un sottufficiale dei Carabinieri e un tenente dell'Aeronautica, accusati di svolgere attività politiche e di propaganda mentre sono ancora in servizio. I magistrati dovranno verificare eventuali violazioni degli obblighi di neutralità e imparzialità previsti per le Forze Armate. Il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge oggi un primato storico. Con 1413 giorni a Palazzo Chigi diventa l'esecutivo più longevo della Repubblica, superando il precedente record del secondo governo Berlusconi. La Premier rivendica la stabilità della maggioranza e celebra il risultato come il frutto dell'unità della coalizione. Il traguardo arriva mentre il governo si prepara ad affrontare la nuova stagione politica, con diverse riforme ancora da portare a compimento. Faremo di più sulla sicurezza, è il prossimo obiettivo della Premier. La maggioranza si ricompatta sulla riforma della legge elettorale. In commissione al Senato è arrivato il primo via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. Un passaggio che arriva dopo le divisioni emerse nei giorni scorsi e dopo il voto contrario della Camera. Restano però da definire altri punti della riforma, a partire dalla soglia di sbarramento e dal ballottaggio. Furiose le opposizioni, che accusano il governo di forzare i tempi dell'iter parlamentare per ottenere una norma cucita addosso all'attuale maggioranza.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi debba

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata a settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey, sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato.

0: settimana scorsa.
1: Manager sta del vecchio podio all'Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, Il Male Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15. Una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On. Ed è sostenuta in voce dall'accattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

Senso stellare, per voi adesso la numero 14 e qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta, è di Emma, disco riproposta, si balla senza sosta, numero 14. Se ci fossero istruzioni.

Dance, scegliamo i più forti e più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava, segnaliamo un Handen Dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante. Number 8.

con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Camerade. Ah, Luisa, accendiamo la macchina del tempo, vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Fratelli La Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro disco flashback.

ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4. Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta

Intravedo l'Olimpo sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i De Bausa. Altra hit in chart per loro, dopo Lose Myself, Ecco Magnetic, Scandi House, in alta quota la exclusive.

Grande conferma come per tutta la stagione estiva la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I Moving to the Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui il ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Le politiche di potenza e conflitti non portano alcun beneficio. È il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti di Cernobbio. I passaggi più significativi sono quelli dedicati all'Europa. L'Unione, dice Mattarella, è tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità. Sottolineandone i successi indiscutibili, il Capo dello Stato sollecita l'Europa ai necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, per non attestarsi su moduli di mera difesa. Il partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, nel mirino della magistratura. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla posizione di alcuni militari in servizio che avrebbero assunto ruoli all'interno di Futuro Nazionale. Al centro dell'esposto del sindacato dei militari ci sono un sottufficiale dei Carabinieri e un tenente dell'Aeronautica, accusati di svolgere attività politica e di propaganda mentre sono ancora in servizio. I magistrati dovranno verificare eventuali violazioni degli obblighi di neutralità e imparzialità previsti per le Forze Armate. Il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge oggi un primato storico. Con 1413 giorni a Palazzo Chigi diventa l'esecutivo più longevo della Repubblica, superando il precedente record del secondo governo Berlusconi. La Premier rivendica la stabilità della maggioranza e celebra il risultato come il frutto dell'unità della coalizione. Il traguardo arriva mentre il governo si prepara ad affrontare la nuova stagione politica, con diverse riforme ancora da portare a compimento. Faremo di più sulla sicurezza, è il prossimo obiettivo della Premier. La maggioranza si ricompatta sulla riforma della legge elettorale. In commissione al Senato è arrivato il primo via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. Un passaggio che arriva dopo le divisioni emerse nei giorni scorsi e dopo il voto contrario della Camera. Restano però da definire altri punti della riforma, a partire dalla soglia di sbarramento e dal ballottaggio. Furiose le opposizioni, che accusano il governo di forzare i tempi dell'iter parlamentare per ottenere una norma cucita addosso all'attuale maggioranza.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Le politiche di potenza e conflitti non portano alcun beneficio. È il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti di Cernobbio. I passaggi più significativi sono quelli dedicati all'Europa. L'Unione, dice Mattarella, è tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità. Sottolineandone i successi indiscutibili, il Capo dello Stato sollecita l'Europa a necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, per non attestarsi su moduli di mera difesa. Il partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, nel mirino della magistratura. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla posizione di alcuni militari in servizio che avrebbero assunto ruoli all'interno di Futuro Nazionale. Al centro dell'esposto del sindacato dei militari ci sono un sottufficiale dei Carabinieri e un tenente dell'Aeronautica, accusati di svolgere attività politiche e di propaganda mentre sono ancora in servizio. I magistrati dovranno verificare eventuali violazioni degli obblighi di neutralità e imparzialità previsti per le Forze Armate. Il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge oggi un primato storico. Con 1413 giorni a Palazzo Chigi diventa l'esecutivo più longevo della Repubblica, superando il precedente record del secondo governo Berlusconi. La Premier rivendica la stabilità della maggioranza e celebra il risultato come il frutto dell'unità della coalizione. Il traguardo arriva mentre il governo si prepara ad affrontare la nuova stagione politica, con diverse riforme ancora da portare a compimento. Faremo di più sulla sicurezza, è il prossimo obiettivo della Premier. La maggioranza si ricompatta sulla riforma della legge elettorale. In commissione al Senato è arrivato il primo via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. Un passaggio che arriva dopo le divisioni emerse nei giorni scorsi e dopo il voto contrario della Camera. Restano però da definire altri punti della riforma, a partire dalla soglia di sbarramento e dal ballottaggio. Furiose le opposizioni, che accusano il governo di forzare i tempi dell'iter parlamentare per ottenere una norma cucita addosso all'attuale maggioranza.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Le politiche di potenza e conflitti non portano alcun beneficio. È il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti di Cernobbio. I passaggi più significativi sono quelli dedicati all'Europa. L'Unione, dice Mattarella, è tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità. Sottolineandone i successi indiscutibili, il Capo dello Stato sollecita l'Europa a necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, per non attestarsi su moduli di mera difesa. Il partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, nel mirino della magistratura. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla posizione di alcuni militari in servizio che avrebbero assunto ruoli all'interno di Futuro Nazionale. Al centro dell'esposto del sindacato dei militari ci sono un sottufficiale dei Carabinieri e un tenente dell'Aeronautica, accusati di svolgere attività politica e di propaganda mentre sono ancora in servizio. I magistrati dovranno verificare eventuali violazioni degli obblighi di neutralità e imparzialità previsti per le forze armate. Il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge oggi un primato storico. Con 1413 giorni a Palazzo Chigi diventa l'esecutivo più longevo della Repubblica, superando il precedente record del secondo governo Berlusconi. La Premier rivendica la stabilità della maggioranza e celebra il risultato come il frutto dell'unità della coalizione. Il traguardo arriva mentre il governo si prepara ad affrontare la nuova stagione politica, con diverse riforme ancora da portare a compimento. Faremo di più sulla sicurezza, è il prossimo obiettivo della Premier. La maggioranza si ricompatta sulla riforma della legge elettorale. In commissione al Senato è arrivato il primo via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. Un passaggio che arriva dopo le divisioni emerse nei giorni scorsi e dopo il voto contrario della Camera. Restano però da definire altri punti della riforma, a partire dalla soglia di sbarramento e dal ballottaggio. Furiose le opposizioni, che accusano il governo di forzare i tempi dell'iter parlamentare per ottenere una norma cucita addosso all'attuale maggioranza.

triste.